Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo

Vedevo come mai non esci. Diceva siedi, dico a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di cadere.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare

0: Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

0: malinconia.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami.

0: 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: RVA, Radio Voce Amica.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

due birre e una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

crederci. Tanto tempo fa. Ed ora che è finito, guardami.

0: stupide.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua radio.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione del governo supera i primi due voti di fiducia sulla riforma elettorale. Alla Camera sono arrivati 226 sì sull'articolo 1 e 227 sul secondo. Le disposizioni riguardano tra l'altro le preferenze e la raccolta delle firme. Oggi è previsto il terzo voto di fiducia, mentre domani l'Aula si pronuncerà sull'intero testo a scrutinio segreto. Le opposizioni confermano la loro contrarietà e preparano la battaglia anche sul piano costituzionale. Riccardo Maggi prosegue lo sciopero della fame e chiede di consentire la raccolta delle sottoscrizioni digitali.
5: Il governo cerca le risorse per un possibile nuovo intervento sui carburanti dopo la fine dello sconto fiscale sul gasolio. Il vice ministro dell'economia Maurizio Leo conferma che il dossier è allo studio, ma precisa che non è stata presa una decisione. Consumatori e opposizioni contestano i rincari seguiti alla scadenza dell'agevolazione. Intanto il ministro Giancarlo Giorgetti porterà agli incontri europei di Lussemburgo il tema delle conseguenze dell'inflazione sui conti pubblici. Eurogruppo ed Ecofin si riuniranno tra domani e venerdì.
4: In Francia resta alta la tensione dopo la terza giornata di proteste studentesche. I cortei hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone e sono stati accompagnati da scontri e arresti in diverse città. Parigi, Lione e Strasburgo, gruppi violenti hanno provocato disordini ai margini delle manifestazioni. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato il governo. Le lezioni nei licei sono state sospese fino a venerdì per lasciare spazio al confronto. Gli studenti chiedono maggiori investimenti, più insegnanti e interventi contro il sovraffollamento delle classi.
5: La guerra coinvolge ancora il traffico commerciale nel Mar Nero. Due mercantili sono stati colpiti da droni a largo della Bulgaria. Uno è affondato, il suo equipaggio risulta disperso. Secondo le informazioni disponibili, le autorità bulgare non hanno attribuito la responsabilità degli attacchi. Intanto proseguono i bombardamenti tra Russia e Ucraina. Nella notte sono stati segnalati alla armi ed esplosioni a Kiev. Nella capitale ucraina, i danni alle infrastrutture energetiche hanno già imposto interruzioni programmate dell'elettricità, mentre sui ponti vengono installate protezioni contro i droni.
4: Andrea Sempio torna a respingere le accuse nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Intervistato nella trasmissione Porta a Porta, racconta le difficoltà della propria vita quotidiana e contesta gli elementi indicati a suo carico. Sempio sostiene inoltre che la condanna definitiva di Alberto Stasi sia giusta. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda invece il suo presunto coinvolgimento nel delitto. Dagli atti depositati emergono anche approfondimenti sull'operato degli investigatori, in particolare degli uomini delle RIS che seguirono il caso nel 2007.
5: Ha ripreso conoscenza ed è tornata a parlare Krista Pike, la donna sopravvissuta a un'esecuzione capitale in Tennessee. Lo hanno annunciato i suoi avvocati. La cinquantenne era stata ricoverata il 30 settembre dopo che la procedura nel carcere di Nashville non ne aveva provocato la morte. I legali riferiscono che resta sotto custodia in ospedale e che il recupero potrebbe richiedere tempi lunghi. Pike era stata condannata per omicidio di una giovane commesso quando aveva 18 anni. Le sue condizioni restano oggetto di valutazione medica.
4: E infine la pagina dello sport. Tutti i dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
6: Jannik Sinner si era fatto tante domande e tante ne aveva poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
4: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Più tardi.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Quattro arresti nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria su un presunto traffico internazionale di droga. Secondo gli investigatori, l'organizzazione aveva base nella Locride, distribuiva stupefacenti anche in Sicilia e manteneva collegamenti con Germania, Austria e Repubblica Ceca. Ricostruito un traffico di circa 77 kg tra cocaina e marijuana e movimenti di denaro per oltre 1.600.000 euro. A Reggio Calabria, i carabinieri hanno arrestato un giovane già sottoposto all'obbligo di dimora durante una perquisizione nella sua abitazione. Sono stati trovati oltre 2,5 kg di marijuana e hashish, oltre a materiale per il confezionamento, scoperto anche un allaccio abusivo alla rete elettrica. Altro sequestro di droga a Villa San Giovanni. La polizia ha trovato oltre 1 kg di cocaina nascosto in un vano ricavato tra il motore e il parabrezza di un'automobile diretta agli imbarchi per la Sicilia. Arrestato il conducente, un 52enne. Infine, parliamo di trasporti. Continua la crescita degli aeroporti calabresi. Nei primi 9 mesi del 2026 il sistema regionale registra un incremento del traffico passeggeri del 12,5%, un dato che conferma la fase positiva degli scali della regione e accompagna la crescita registrata anche dal settore turistico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione del governo supera i primi due voti di fiducia sulla riforma elettorale. Alla Camera sono arrivati 226 sì sull'articolo 1 e 227 sul secondo. Le disposizioni riguardano tra l'altro le preferenze e la raccolta delle firme. Oggi è previsto il terzo voto di fiducia, mentre domani l'Aula si pronuncerà sull'intero testo a scrutinio segreto. Le opposizioni confermano la loro contrarietà e preparano una battaglia anche sul piano costituzionale. Riccardo Maggi prosegue lo sciopero della fame e chiede di consentire la raccolta delle sottoscrizioni digitali.
4: Il governo cerca le risorse per un possibile nuovo intervento sui carburanti dopo la fine dello sconto fiscale sul gasolio. Il viceministro dell'economia Maurizio Leo conferma che il dossier è allo studio, ma precisa che non è stata presa una decisione. Consumatori e opposizioni contestano i rincari seguiti alla scadenza dell'agevolazione. Intanto il ministro Giancarlo Giorgetti porterà agli incontri europei di Lussemburgo il tema della le conseguenze dell'inflazione sui conti pubblici. Eurogruppo ed Ecofin si riuniranno tra domani e venerdì.
3: In Francia resta alta la tensione dopo la terza giornata di proteste studentesche. I cortei hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone e sono stati accompagnati da scontri e arresti in diverse città. Parigi, Lione e Strasburgo, gruppi violenti hanno provocato disordini ai margini delle manifestazioni. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato il governo. Le lezioni nei licei sono state sospese fino a venerdì per lasciare spazio al confronto. Gli studenti chiedono maggiori investimenti, più insegnanti e interventi contro il sovraffollamento delle classi.
4: La guerra coinvolge ancora il traffico commerciale nel Mar Nero. Due mercantili sono stati colpiti da droni a largo della Bulgaria. Uno è affondato, il suo equipaggio risulta disperso, secondo le informazioni disponibili. Le autorità bulgare non hanno attribuito la responsabilità degli attacchi. Intanto proseguono i bombardamenti tra Russia e Ucraina. Nella notte sono stati segnalati all'aria armi ed esplosioni a Kiev, nella capitale ucraina. I danni alle infrastrutture energetiche hanno già imposto interruzioni programmate dell'elettricità, mentre sui ponti vengono installate protezioni contro i droni.
3: André Sempio torna a respingere le accuse nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Intervistato nella trasmissione Porta a Porta, racconta le difficoltà della propria vita quotidiana e contesta gli elementi indicati a suo carico. Sempio sostiene inoltre che la condanna definitiva di Alberto Stasi sia giusta. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda invece il suo presunto coinvolgimento nel delitto. Dagli atti depositati emergono anche approfondimenti sull'operato degli investigatori, in particolare degli uomini delle RIS che seguirono il caso nel 2007.
4: Ha ripreso conoscenza ed è tornata a parlare Krista Pike, la donna sopravvissuta a un'esecuzione capitale in Tennessee. Lo hanno annunciato i suoi avvocati. La cinquantenne era stata ricoverata il 30 settembre dopo che la procedura nel carcere di Nashville non ne aveva provocato la morte. I legali riferiscono che resta sotto custodia in ospedale e che il recupero potrebbe richiedere tempi lunghi. Pike era stata condannata per omicidio di una giovane commesso quando aveva 18 anni. Le sue condizioni restano oggetto di valutazione medica.
3: E infine la pagina dello sport. Tutti i dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
5: Jannik Sinner si era fatto tante domande e tante ne aveva poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
3: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Ottobre 2026 e mercoledì la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto, combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa, guidata da Giovanni d'Austria, riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849, a Baltimora, moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva

A Parigi la presentazione della De Chevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre, nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella, nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano Bernardo Caprotti, nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per il decesso di una ricercatrice 28enne avvenuto nel laboratorio siberiano che si occupa di studiare la peste polmonare per le successive misure di quarantena. Oltre 2.000 manifestanti, secondo la polizia, si sono radunati ieri sera nel centro di Atene per protestare contro la visita in Grecia del segretario di Stato americano Marco Rubio. In Italia proseguono anche oggi alla Camera le votazioni degli articoli della legge elettorale, non senza polemiche e distinguo. Caro carburanti morde le famiglie, ma anche chi con l'auto ci lavora a Napoli. Prosegue la protesta dei sassisti scesi nuovamente in piazza ieri. Poi lo sport tra poco.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per il decesso di una ricercatrice 28enne avvenuto nel laboratorio siberiano che si occupa di studiare la peste polmonare per le successive misure di quarantena. In una nota ufficiale il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario, avvertendo che la mancata divulgazione di dati sulla morte della giovane studiosa viola gli obblighi internazionali in materia sanitaria. Oltre 2.000 manifestanti, secondo la polizia, si sono radunati ieri sera nel centro di Atene per protestare contro la visita in Grecia del segretario di Stato americano Marco Rubio. Piazza Sintagma di fronte al Parlamento è stata chiusa al traffico, mentre migliaia di agenti di polizia sono stati mobilitati a causa delle misure di sicurezza rafforzate nella capitale greca, secondo quanto riferito dai fotografi dell'AFP presenti sul posto. In Italia adesso proseguono anche oggi alla Camera le votazioni degli articoli della legge elettorale, non senza polemiche. Distinguo il servizio della redazione.
2: Il governo supera i primi due voti di fiducia sulla riforma elettorale. Alla Camera sono arrivati 226 sì sull'articolo 1 e 227 sul secondo. Le disposizioni riguardano tra l'altro le preferenze e la raccolta delle firme. Oggi è previsto il terzo voto di fiducia, mentre domani l'Aula si pronuncerà sull'intero testo a scrutinio segreto. Le opposizioni confermano la loro contrarietà e preparano la battaglia anche sul piano costituzionale. Riccardo Maggi prosegue lo sciopero della fame e chiede di consentire la raccolta delle sottoscrizioni digitali.
1: Sentiamo proprio le parole ieri del segretario di Più Europa, Riccardo Maggi.
3: La legge elettorale è la regola attraverso la quale il voto dei cittadini è l'unico momento in cui si esprimono in democrazia, può essere valorizzato o può essere fottuto.
1: Il caro carburanti morde le famiglie, ma anche chi con l'auto ci lavora. A Napoli prosegue la protesta dei tassisti, scesi nuovamente in piazza ieri a piedi per chiedere all'amministrazione comunale misure a sostegno della categoria contro il caro carburante e per l'attuazione di un piano traffico. I tassisti hanno esposto davanti al Palazzo San Giacomo, sede del comune, filari di fogli con panni stesi ad asciugare con la scritta taxi. Lo sport, la pausa di Sinner, ma anche il riposizionamento di Maragò ai vertici della FIGC. Tra le notizie del giorno sentiamo Federica Sorrentino.
4: Yannick Sinner si sarà fatto tante domande e tante ne avrà poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
1: Una settimana dopo la clamorosa partenza col suo aereo privato dal ritiro della nazionale del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League con la Danimarca, Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio con una lunga dichiarazione diffusa dai media portoghesi in cui chiede scusa ai tifosi e ai compagni per il suo comportamento e si dice disponibile a tornare in nazionale e a vincere con la squadra, accettando qualunque sanzione dovesse essere presa nei suoi confronti. Nessuna rottura definitiva quindi per il capitano portoghese, che aveva lasciato il ritiro dopo aver preso dal CT Jorge Jesus dell'esclusione dai titolari contro la Danimarca, facendo intravedere uno strappo scioccante con la squadra con cui ha giocato 234 partite in 23 anni. Non c'è altro, a più tardi.
0: RVA, Radio Voce Amica.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

ultimo in una finale di artisti. Crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte. Svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare per ciò che non si fa.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

buongiorno, metà settimana, il weekend, diciamolo, non è più un miraggio, eh? È lì che ci saluta all'orizzonte. Buongiorno ad Alessandro Fizzotti, dal nostro studio centrale prendiamo la linea del Fizz in the Morning. Come va la carica stamattina? Tra l'altro, vi piace la nuova sigla? L'abbiamo veramente un po' baglionizzata quest'anno. Vedrete che vi piacerà sempre di più cammin facendo. E vediamo se qualcuno di voi capisce anche da che canzone è tratta la nostra sigla. Ascoltatela bene e poi mi direte la vostra. Intanto, se sentite le pile a metà, niente paura, siamo qui apposta per ricaricarvi veramente a pallettoni, come si dice. Parliamo di energia a tavola, il consiglio del mattino. Con il primo freddo autunnale che arriva, arriva ragazzi, la colazione ideale non è solo zuccheri veloci. Aggiungete una manciata di frutta secca, come le noci o le mandorle, per esempio. Vi daranno un'energia costante fino a pranzo, senza i picchi di stanchezza delle 11, capito? Per cui la frutta secca, poca, perché vi ricordo che è anche bella energetica e proteica, per cui ci aiuta sicuramente a trascinarci fino alla pausa, come si dice, del pranzo. E allora oggi la puntata del mercoledì, tra poco l'informazione insieme ad Ermanno Accardi con il nostro almanacco del giorno, un po' di cultura del nostro paese, del nostro territorio tutto. Ci sarà Paola Dall'Oglio, direttamente da Torino. Avremo le notizie curiose, tante cose che arrivano dall'Italia e dall'estero. Paola ci racconta anche un po' il nostro paese, sempre con la sua verve e il suo spirito che ci cattura. E poi le notizie del Fizz in the Morning. Potete come sempre comunicare con noi attraverso la linea WhatsApp della nostra radio. Invece, giù i piedi dal letto, ragazzi, sulla testa, dentro l'aria, parte il blocco musicale super carico per tutti voi. Questo è il Fizz in the Morning. Buongiorno!

0: buongiorno si sente dal mattino, ma diventa perfetto solo con la giusta compagnia.
1: I like the morning crew, because you're funny.
0: Accendi la tua giornata con il Fits in the Morning.

0: I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata di oggi un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa. In Francia resta alta la tensione sociale dopo la terza giornata di proteste studentesche. 2 persone sono morte e diversi edifici sono stati danneggiati nella notte a seguito di un attacco missilistico russo contro Kiev. Stop agli sconti sulle accise, il gasolio torna a salire, è tradito il patto con i consumatori e poi la cronaca e lo sport tra poco.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata di oggi un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa. L'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani di Hamas il 7 ottobre 2023 a bordo di auto e parapendii. Intanto un gruppo di manifestanti antigovernativi ha bloccato brevemente l'importante autostrada Ayalon nel centro di Israele per osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'attacco. Gli attivisti hanno tinto di rosso l'acqua dell'iconica fontana di Kikar Dizengoff a Tel Aviv. In Francia resta alta la tensione sociale dopo la terza giornata di proteste studentesche. Il servizio.
2: I cortei hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone e sono stati accompagnati da scontri e arresti in diverse città. Parigi, Lione e Strasburgo, gruppi violenti hanno provocato disordini ai margini delle manifestazioni. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato il governo. Le lezioni nei licei sono state sospese fino a venerdì per lasciare spazio al confronto. Gli studenti chiedono maggiori investimenti, più insegnanti e interventi contro il sovraffollamento delle classi.
0: 2 persone sono morte e diversi edifici sono stati danneggiati nella notte a seguito di un attacco missilistico russo contro Kiev. Le 2 vittime sono state registrate nel distretto di Darniazia, dove un incendio è divampato nell'area di una cooperativa di officine e garage. Durante le operazioni di spegnimento sono state inoltre tratte in salvo 2 persone. Danni sono stati segnalati anche in altri distretti, colpiti edifici non residenziali e alcuni magazzini. Stop agli sconti sulle accise, il gasolio torna a salire, tradito il patto con i consumatori di un tetto fino alla fine di ottobre. Governo in difficoltà tra promesse impossibili e delusioni degli elettori. Il servizio della redazione.
3: Il governo cerca le risorse per un possibile nuovo intervento sui carburanti dopo la fine dello sconto fiscale sul gasolio. Il vice ministro dell'economia Maurizio Leo conferma che il dossier è allo studio, ma precisa che non è stata presa una decisione. Consumatori e opposizioni contestano i rincari seguiti alla scadenza dell'agevolazione. Intanto il ministro Giancarlo Giorgetti porterà agli incontri europei di Lussemburgo il tema delle conseguenze dell'inflazione sui conti pubblici. Eurogruppo ed Ecofin si riuniranno tra domani e venerdì.
0: Parliamo di sicurezza urbana, maxi operazione di controllo del territorio da parte dei carabinieri a Napoli nel centralissimo rione Sanità. 193 persone identificate, arrestato un 50enne con precedenti nella cui abitazione i militari hanno trovato droga e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. All'interno di un vano contatori della rete telefonica è stata trovata anche una pistola priva di matricola e 26 proiettili. Lo sport e il calcio, sosta nazionale fatale per il Napoli che perde altri 3 giocatori. Ieri la doccia fredda per Antonio Vergara che aveva chiesto la sostituzione durante l'ultima sfida in Nations League. Al suo esordio con la nazionale, più grave del previsto il suo infortunio, lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il club ha comunicato i tempi ufficiali di recupero, ma in base alla diagnosi lo stop si dovrebbe aggirare tra i 20 e i 30 giorni. Vergara salterà sicuramente le sfide contro il Frosinone, il Venezia in campionato e il match di Champions con il Villarreal. Il basket tutto rimandato, l'Europa rifiuta l'offerta dell'NBA, ma la trattativa resta aperta. I 13 azionisti riuniti a Cernobbio hanno deciso di respingere al mittente la prima offerta considerata non accettabile sia per ragioni economiche che di governance. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
1: Bits in the morning. Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e condizioni generalmente asciutte sulle pianure. Qualche addensamento sarà possibile soprattutto sulle aree alpine e prealpine. E nelle ore più calde non si esclude qualche locale fenomeno sui rilievi. Temperature ancora gradevoli durante il pomeriggio, più fresche al primo mattino. Al centro sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto lungo la dorsale appenninica. Sul Lazio il clima resterà particolarmente mite, con Roma attorno ai 26 gradi nelle ore pomeridiane e precipitazioni assenti per gran parte della giornata. Sulla Sardegna maggiore variabilità nelle zone interne, dove nel pomeriggio non si esclude qualche breve precipitazione. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere condizioni asciutte. Sulla Puglia meridionale sono attese massime intorno ai 26 gradi senza precipitazioni significative, mentre sulla Calabria tirrenica i valori potranno raggiungere anche i 27 gradi. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile sulle zone interne montuose. Le temperature resteranno dunque miti e superiori alle medie tipiche dell'inizio di ottobre su diverse regioni, con valori pomeridiani generalmente compresi tra i 23 e i 27 gradi al centro-sud, più marcata l'escursione termica nelle aree interne. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze durante le ore centrali della giornata. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
5: Fitz in the morning.

0: l'almanacco del Fits in the Morning.
1: L'almanacco. In diretta, eccoci trovati ancora una volta all'interno del Fits in the Morning, il vostro morning show. In questo 7 ottobre c'è lo spazio con giorno dopo giorno l'almanacco ufficiale della nostra trasmissione. E qui con noi un giornalista, uno scrittore, un editore, Ermanno Accardi. Buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, grazie della presentazione, buongiorno anche a te, ovviamente ai nostri ascoltatori, ben trovati i nostri ascoltatori qui all'almanacco di oggi, mercoledì 7 ottobre 2026. La Chiesa celebra la Beata Vergine Maria del Rosario. Questa ricorrenza fu istituita per ricordare la battaglia di Lepanto del 1571, quando la tradizione attribuì alla preghiera del Rosario un ruolo decisivo nella vittoria della flotta cristiana. La giornata internazionale più nota è la giornata mondiale del cotone, dedicata a una delle fibre naturali più importanti per l'economia mondiale e per milioni di lavoratori. Tra gli eventi storici del giorno ricordiamo proprio la battaglia di Lepanto del 1571. Il 7 ottobre 1959 l'Unione Sovietica diffuse le prime immagini della faccia nascosta della Luna grazie alla sonda Luna 3. Il 7 ottobre 2001 ebbe inizio l'intervento militare internazionale in Afghanistan, uno degli eventi che hanno segnato la geopolitica del XXI secolo. Tra i nati illustri troviamo il danese Niels Bohr, premio Nobel per la fisica e padre della teoria atomica moderna. E poi ecco il proverbio di oggi prima di chiudere: dopo la pioggia torna sempre il sereno, un messaggio di speranza che non passa mai, ma dico mai, di moda. Mi fermo qui, caro Alessandro, buona giornata a noi e buona giornata a tutti.
1: Grazie Ermanno, alla prossima.
0: L'almanacco. L'almanacco del Fits in the Morning.
3: Non

0: Che bello. Il primo mercoledì insieme in questo bellissimo ottobre che vivremo alla grande del Fitzne Morning, e lo andiamo a battezzare subito con la voce del mattino, una delle voci del mattino. Direttamente da Torino abbiamo la nostra Paola Dall'Oglio. Il grande ritorno, ciao!
1: Il grande ritorno, buongiorno Ale.
0: Allora, ha fatto ferie in qualunque momento della giornata la nostra, anzi in qualunque momento dell'estate, diciamolo Paola.
1: Lui è ferie effettivamente.
0: Esatto, sei stata praticamente in ogni dove, l'hanno avvistata dalla Grecia alla Toscana, insomma è stata dappertutto, ma adesso è ora di tornare a lavorare, cara.
1: Però appunto sulla scia di queste lunghe vacanze io ti parlo di soft productivity, cioè non buttarsi furiosi come lo eravamo a giugno-luglio a diventare iperattivi,
0: ecco.
1: Se è possibile, se
0: su,
1: è
0: questa,
1: possibile
0: su questa scia, insomma, di queste vacanze che non finiscono.
1: Sì, sì. Io vi parlo, ma che, cioè, è proprio un nuovo, diciamo che ci sono queste tendenze di cui parlano poi autorevoli riviste a livello internazionale, ma non solo autorevoli riviste, anche il mitico TikTok. Questa tendenza, si parla di soft productivity, quindi sostanzialmente è lavorare a un ritmo anche un po' più soft, senza necessariamente produrre di meno, ma produrre in modo più, senza diventare frenetici. Diciamo che c'è un po' un inizio lento, ma che ormai stanno notando, di cambio di paradigma, soprattutto per le donne. Cioè, fino a qualche anno fa c'era questo tema, il modello di successo era un po' quello che veniva definito la girl boss, cioè la donna che lavora, lavora come una pazza e dimostra che riesce a fare tutto, anche se praticamente è un po' a rischio di essere in burnout, cioè figli, casa, organizzazione familiare, relazioni, cose, un sacco di robe, che però un po' come se il senso è il mio valore dato da quanto faccio, cioè più faccio più valgo. Adesso si sta cambiando un po' questo paradigma ed è: scelgo dove mettere la mia energia. Posso in effetti identificare che la maggior parte delle cose, cioè non la maggior parte, una fetta di cose che nella mia routine lavorativa, piuttosto che esistenziale generale, sono un po' per compiacere gli altri, o comunque non è veramente roba che io scelgo di fare, che ha senso fare, e quindi me la evito. Ho fatto un esperimento interessante, c'è stata una grande ricerca della Nature Human Behavior che ha pubblicato che è stato un sondaggio, cioè che hanno fatto su 3.000 dipendenti in 141 organizzazioni in 6 paesi, con la settimana breve di 4 giorni, ovviamente per far sì che le aziende riducessero queste giornate di lavoro a 4 giorni, hanno dovuto riorganizzare un po' tutto il lavoro. Insomma, i risultati ovviamente sono sorprendenti: miglioramenti nel burnout, nella soddisfazione lavorativa e nella salute fisica e mentale. Ovviamente non è che adesso io parlo di riducete la vostra giornata lavorativa a 4 giorni, perché non è necessario,
0: ecco.
1: Non è possibile.
0: Certo.
1: Però spesso c'è proprio questa cosa che abbiamo da anni incapsulata dentro il nostro cervello, è che tu più fai meglio sei e più vali, e spesso anche a livello lavorativo spesso tu ti rendi conto che la maggior parte delle cose che fai non sono effettivamente così necessarie. È proprio un trigger della testa questa faccenda.
0: Alla fine della fiera il troppo stroppia, no? Come si dice,
1: sì.
0: Paola, e anche
1: e
0: in questo
1: anche
0: senso.
1: Questa, sì, questa faccenda del valgo quanto faccio, cioè un po' devi fare, questo non vuol dire diventare meno ambiziosi e non aver successo. Però c'è veramente tanto.
0: Esatto, bisogna fare delle cose con qualità più che con quantità.
1: Qualità.
0: Esatto, bene.
1: E anche non fare potrebbe darti valore in questo nuovo paradigma.
0: In questo nuovo paradigma. Bene, bene. Abbiamo iniziato così la stagione del Fitzne Morning anche con Paola Dall'Oglio, e quindi ne scoprirete di più davvero ogni mercoledì collegandovi al Fitzne Morning. Ciao Paola.
1: Ciao Ale.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Fits in the Morning.
3: È tutta colpa di cose ovvie.

Alzi la mano chi di voi non si è mai ritrovato a scorrere video brevi sul nostro smartphone prima di dormire, dicendo ancora uno e poi chiudo, per poi ritrovarsi lì ancora mezz'ora dopo. Ma cosa succede davvero nella nostra mente quando facciamo swipe? Ce lo svela uno studio che arriva dalla Zhejiang University, pubblicato su Neuroimage. I ricercatori hanno messo sotto risonanza magnetica 56 giovani e hanno scoperto una cosa incredibile. Quando guardiamo clip che ci piacciono e le guardiamo fino alla fine, il nostro cervello tira il freno a mano. In pratica, si riduce l'attività delle aree responsabili dell'autocontrollo e quindi della pianificazione. Tradotto in parole povere, la mente entra in una specie di pilota automatico e diventa più impulsiva. Niente panico, non è un danno per fortuna permanente. È solo un adattamento ad un'attività poco faticosa, però c'è un trucco. Aumenta il glutammato, un neurotrasmettitore che dà una vera e propria scarica di energia alle cellule, alimentando quindi il desiderio irrefrenabile di guardare ancora un altro video. Un vero e proprio circuito da cui, diciamolo, è difficilissimo uscire e che crea spesso dipendenza. E voi, quanti minuti od ore passate ogni giorno a fare swipe sulle clip del vostro smartphone?

Chiudiamo quindi la puntata di oggi del Fizz in the Morning di questo mercoledì. Vi ringrazio di cuore per essere stati insieme a noi. Torneremo più forti che mai domani mattina ad ascoltare ancora una volta il nostro almanacco del giorno con Ermanno Accardi, lo spazio con Mille e Un'Italia insieme a Lorenzo Zucchi alla scoperta

davvero di borghi, di piccoli paesi, ma anche di grandi cittadine, e vedremo da dove esordiremo, e lo spazio chiaramente con le notizie. A voi invece un buon proseguimento con la nostra radio, avremo tanto altro da raccontarvi anche oggi.

RVA, Radio Voce Amica. La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il comitato militare della NATO si è recato a Kiev in visita ufficiale. Nella notte intanto a Priluki, nella regione di Chernihiv, 4 persone sono morte a seguito di un attacco russo contro un edificio. Il giallo di Garlasco, Andrea Sempio, torna a respingere le accuse nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Su invito del nuovo comandante supremo delle forze armate ucraine, il comitato militare della NATO presieduto dall'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone si è recato a Kiev in visita ufficiale. Le forze di difesa aerea sono operative nella regione di Kiev, come riportato dal Ukraine Inform. La notizia è stata diffusa su Telegram dall'amministrazione militare regionale di Kiev. La guerra intanto coinvolge ancora il traffico commerciale nel Mar Nero e il servizio della redazione.
2: Due mercantili sono stati colpiti da droni a largo della Bulgaria. Uno è affondato, il suo equipaggio risulta disperso, secondo le informazioni disponibili. Le autorità bulgare non hanno attribuito la responsabilità degli attacchi. Intanto proseguono i bombardamenti tra Russia e Ucraina. Nella notte sono stati segnalati allarmi ed esplosioni a Kiev. Nella capitale ucraina i danni alle infrastrutture energetiche hanno già imposto interruzioni programmate dell'elettricità, mentre sui ponti vengono installate protezioni contro i droni.
1: Sempre nella notte a Priluki, nella regione di Chernihiv, 4 persone sono morte a seguito di un attacco russo contro un edificio. In un'altra località l'attacco ha provocato un incendio di un edificio adibito a produzione. In Italia il giallo di Garlasco, Andrea Sempio, torna a respingere le accuse nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il servizio,
3: intervistato nella trasmissione Porta a Porta, racconta le difficoltà della propria vita quotidiana e contesta gli elementi indicati a suo carico. Sempio sostiene inoltre che la condanna definitiva di Alberto Stasi sia giusta. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda invece il suo presunto coinvolgimento nel delitto. Dagli atti depositati emergono anche approfondimenti sull'operato degli investigatori, in particolare degli uomini delle RIS che seguirono il caso nel 2007.
1: Dopo l'operazione dello scorso 29 settembre che ha consentito di sgominare una banda di falsari con fulcro a Napoli e l'arresto di 3 persone, gli sviluppi delle indagini hanno consentito di individuare anche un sistema di falsificazione che utilizzava 2 distinti siti operativi. Le banconote venivano inizialmente prodotte in una tipografia nei pressi dell'aeroporto di Capodichino per poi essere trasferite in un laboratorio nel quartiere Chiaia, dove subivano le operazioni di ritintura e perfezionamento prima della loro immissione in circolazione. Nel laboratorio sono state trovate e sequestrate oltre 12.000 banconote contraffatte in tagli da 20 e 50 euro per un valore facciale complessivo di circa 400.000 euro, pronte, secondo l'ipotesi investigativa, per essere illecitamente immesse nel circuito legale. Lo sport e il calcio. Nella notte italiana è andato in scena l'ultimo capitolo dell'idillio tra Messi e la nazionale argentina. La Pulce ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'Albi Celeste per oltre 20 anni al termine della sua ultima partita in nazionale, suggellata da un gol in finale. È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia, ha detto il numero 10 dopo la vittoria della sua squadra contro il Benin 3-0 in questo match amichevole d'addio di fronte a oltre 80.000 spettatori riuniti allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il campione del mondo del 2022 lascia la scena internazionale a 39 anni. Il tennis, contro ogni pronostico, Novak Djokovic si è preso il titolo 102 della carriera a Pechino, resistendo agli anni, ai dolori e lottando contro un tabellone proibitivo che gli ha propinato un filotto consecutivo contro Zverev, Medvedev e Demi Nur. Soprattutto contro il tedesco, futuro numero uno del mondo, nei quarti ha messo in piedi la più classica delle sue prove zen, vincendo un secondo set in cui l'avversario aveva servito col 96% di prime con un break nel game conclusivo, prima di aggiudicarsi il terzo con un'altra zampata. Poi in finale il ritiro di Alex de Minaur, già sotto di un parziale, ha completato l'opera. Non alzava un trofeo dal novembre scorso. Ad Atene. Non c'è altro. A più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: puntata qui all'interno del Fizz Show. E oggi si gira la boa. L'ho detto.
1: Assolutamente sì. Metà della settimana
0: è
1: oggi
0: passata. E come dice una mia cara amica, di cui non dico il nome perché sennò mi dici che parlo sempre solo di lei, scavalliamo
1: la nostra Bretta, voglio dire. Ciao Bretta, chissà dove è finita a insegnare, tra l'altro, la nostra Bretta, perché era tra Varese e Verbania, chissà dove sarà finita, in quale regione soprattutto.
0: Chi lo sa.
1: Intanto noi salutiamo le amiche di Silvia.
0: Intanto noi la pensiamo sempre.
1: Salutiamo le amiche di Silvia che
0: sono sempre lascia
1: di più.
0: Stare le mie amiche, per favore.
1: Le anziane amiche di Silvia, voglio dire,
0: non
1: ogni tanto
0: iniziare.
1: Mi manda delle foto tremende, io ve lo dico comunque, vabbè, sarà perché è questo periodo un po' autunnale
0: perché
1: che mi ricorda le amiche di Silvia.
0: Tu sopravvaluti la tua immagine.
1: Io sopravvaluto.
0: Sei un po' narcisista,
1: ma
0: tutto
1: no.
0: Il resto è noia.
1: Vabbè, se lo dice Silvia. Allora ragazzi, parliamo invece un
0: tutto
1: po' di questo
0: il resto
1: simbolo,
0: è
1: di questo
0: noia.
1: Simbolo. Esempio, parliamo di un simbolo.
0: Parliamo di un simbolo.
1: Della zucca, che è un simbolo autunnale, Silvia.
0: Come l'hai detto?
1: No?
0: La zucca.
1: Per esempio, ti piace la zucca?
0: Ma non mi piacciono gli zucconi, però.
1: Ah, vabbè, i zucconi sono io.
0: Esatto.
1: Ma la zucca ti piace, però.
0: La zucca mi piace molto.
1: Dai, che nel risotto, per esempio. Anche nei dolci, tra l'altro.
0: Sì,
1: perché
0: come no? Le frittelle di zucca.
1: Le fai queste cose o me le stai solo elencando perché ti piacerebbe che qualcuno...
0: Ma io me le magno.
1: Ah, ecco.
0: Ma io me le magno.
1: E pensate che proprio...
0: Ma secondo te ho
1: è
0: tempo
1: il periodo
0: di
1: della zucca questa,
0: ecco.
1: No? Che ci porterà
0: invece,
1: poi ad Halloween.
0: Invece c'è
1: dire.
0: Una mia amica che, sì. insomma, cura molto questo aspetto, passa veramente tanto tempo in cucina, perché è terapia anche quella. È vero,
1: è tutta una questione di terapia. Abbiamo iniziato la settimana il Fizz Show parlando di terapia.
0: E con
1: ragazzi.
0: La zucca fa tante cose. E poi... Io avevo una collega, devo dirti che ero molto fortunata, perché noi la prendevamo un po' in giro, perché in realtà aveva un orto mega, la prendevamo in giro perché ci portava i prodotti dell'orto, tra cui anche molte zucche ci ha portato, sai? La prendevamo un po' in giro perché dicevamo lei non abita in una casa qualunque, lei abita in una tenuta. E quindi chiamavamo la sua casa, la tenuta Borgazzi. Salutiamo la Borgazzi.
1: E so cazzi,
0: ciao Ramos!
1: La tenuta Borgazzi. Noi andiamo, ragazzi. Una
0: ma pensa che ha anche un pavone. Ma dove vuoi andare?
1: Un pavone, ma dai.
0: Sì, sì, Albert si chiama il pavone.
1: Albert, andiamo. Che
0: e la pavonessa Isabel.
1: Andiamo?
0: Ma dove vuoi andare?
1: Partiamo? Trasmissione?
0: Partiamo,
1: Fit Show?
0: Partiamo.

0: La pausa a DC innerva anche il riposizionamento di Malagò ai vertici della FIGC. Tra le notizie del giorno, nella notte italiana è andato in scena l'ultimo capitolo dell'idillio tra Messi e la nazionale argentina. Prove di pace intanto tra Cristiano Ronaldo e la sua nazionale portoghese. Sosta nazionale fatale per il Napoli, che perde altri tre giocatori. Il tennis, contro ogni pronostico, Novak Djokovic si è preso il titolo 102 della carriera a Pechino. Sulla sua strada ci sono stati Zverev, Medvedev e De Minaur. Il basket tutto rimandato, l'Eurolega rifiuta l'offerta dell'NBA, ma la trattativa resta aperta. Questo ed altro tra qualche minuto del prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La pausa di Sinner ma anche il riposizionamento di Malagò ai vertici della FIGC tra le notizie del giorno. Sentiamo Federica Sorrentino.
3: Yannick Sinner si sarà fatto tante domande e tante ne aveva poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
0: Il calcio nella notte italiana è andato in scena l'ultimo capitolo dell'idillio tra Messi e la nazionale argentina. La Pulce ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'albiceleste per oltre 20 anni, al termine della sua ultima partita in nazionale suggellata da un gol in finale. È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia, ha detto il numero 10 dopo la vittoria della sua squadra contro il Benin 3-0 in questo match amichevole d'addio di fronte ad oltre 80.000 spettatori riuniti allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il campione del mondo del 2022 lascia la scena internazionale a 39 anni. Una settimana dopo la clamorosa partenza col suo aereo privato del ritiro della nazionale del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League con la Danimarca, Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio con una lunga dichiarazione diffusa dai media portoghesi in cui chiede scusa ai tifosi e ai compagni per il suo comportamento e si dice disponibile a tornare in nazionale e a vincere con la squadra accettando qualunque sanzione dovesse essere presa nei suoi confronti. Nessuna rottura definitiva quindi per il capitano portoghese, che aveva lasciato il ritiro dopo aver appreso dal CT Jorge Jesus dell'esclusione dai titolari contro la Danimarca, facendo intravedere uno strappo scioccante con la squadra con cui ha giocato 234 partite in 23 anni. Sosta nazionale fatale per il Napoli, che perde altri tre giocatori. Ieri la doccia fredda per Antonio Vergara, che aveva chiesto la sostituzione durante l'ultima sfida in Nations League al suo esordio con la nazionale. Più grave del previsto il suo infortunio, lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il club non ha comunicato i tempi ufficiali di recupero, ma in base alla diagnosi lo stop si dovrebbe aggirare tra i 20 e i 30 giorni. Vergara salterà sicuramente le sfide contro il Frosinone e il Venezia in campionato, il match di Champions con il Villarreal. Torniamo al tennis. Contro ogni pronostico, Novak Djokovic si è preso il titolo 102 della carriera a Pechino, resistendo a Gianni, ai dolori e lottando contro un tabellone proibitivo che gli ha propinato un filotto consecutivo contro Zverev, Medvedev e De Minaur, soprattutto contro il tedesco, futuro numero uno del mondo. Nei quarti ha messo in piedi la più classica delle sue prove zen, vincendo un secondo set in cui l'avversario aveva servito col 96% di prime con un break nel game conclusivo prima di aggiudicarsi il terzo con un'altra zampata. Poi in finale il ritiro di Alex De Minaur, già sotto di un parziale, ha completato l'opera. Non alzava un trofeo dal novembre scorso ad Atene. Basket tutto rimandato, l'Eurolega rifiuta l'offerta NBA, ma la trattativa resta aperta. I 13 azionisti riuniti a Cernobbio hanno deciso di respingere al mittente la prima offerta considerata non accettabile sia per ragioni economiche che di governance. La volontà comune resta tuttavia quella di negoziare di una trattativa pronta ad entrare nel vivo. La questione è esistenziale per una delle parti. Di fatto, se l'Eurolega accettasse l'offerta della NBA, cesserebbe di esistere, fagocitata dal nuovo sistema. NBA Europe al vertice, le due competizioni FIBA a costruire la piramide del basket. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
4: Fitz Show. Fitz Show.

Entriamo in studio, grazie ovviamente alla nostra parte tecnica. Insomma, torna a far discutere lo stato di salute del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Secondo l'ultima analisi della Fondazione Gimbe, presentata appunto in vista della prossima legge di bilancio, la spesa sanitaria pubblica nel nostro paese è scesa al 6,2% del PIL, posizionandosi nettamente al di sotto della media dei paesi europei e dell'area OCSE.

0: Un sottofinanziamento strutturale che si traduce in liste d'attesa interminabili, impoverimento delle famiglie e oltre 5,8 milioni di italiani che nel solo 2024 hanno dovuto rinunciare alle cure. Per capire meglio, insomma, quali sono i numeri di questo gap, ma soprattutto quali soluzioni servono per salvare la sanità pubblica, abbiamo in collegamento con noi il direttore generale della Fondazione Gimbe, il dottor Marco Mosti. Benvenuto al Fit Show.
1: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Marco, insomma, da questa vostra analisi emerge un dato un po' impressionante, no? Cioè un divario pro capite, un gap complessivo di ben 36 miliardi di euro rispetto alla media europea accumulata in 15 anni. Quali sono, a questo punto, chiedo a te, gli elementi chiave di questo confronto e perché l'Italia continua a rimanere così indietro rispetto agli altri grandi paesi europei?
1: Ma indubbiamente noi nel 2011 avevamo lo stesso livello di spesa degli altri paesi europei. L'OCSE la misura in dollari, a parità di potere d'acquisto eravamo a 2.350 dollari pro capite all'anno. E dal 2011 in poi in Italia c'è stata una stagione di tagli e di sacrifici, ce lo ricordiamo. Quella grande fase in cui si sono dovuti ristrutturare i conti pubblici italiani, e la sanità chiaramente è stata una delle voci che ha più subito questi tagli, perché chiaramente rispetto alle pensioni o al debito pubblico è la voce più facilmente, noi abbiamo detto, aggredibile da questo tipo di tagli. Nel periodo 2019-2021 abbiamo investito risorse importanti per contrastare la pandemia. E lì siamo stati praticamente allineati agli altri paesi, almeno nel 2019 e nel 2020, ma chiaramente questo gap negli anni si è andato consolidando e ampliando. Negli ultimi anni, 2022-2025, è vero che sono state messe più risorse dal nostro governo sulla sanità, ma anche gli altri paesi hanno investito mediamente più di noi. Siamo arrivati quindi in una situazione di parità nel giro di 15 anni a un gap che è di quasi $1,000 pro capite all'anno.
0: Senti, dietro ai numeri e alle percentuali del PIL che abbiamo detto prima ci sono le persone reali, però, no? Si parla di quasi 6 milioni di italiani che hanno rinunciato a visite diagnostiche o specialistiche nel solo 2024. Dal vostro punto di vista, come si sta, insomma, trasformando l'accesso alla salute nel nostro paese e quali sono i rischi di una sanità sempre più legata alle disponibilità economiche del singolo cittadino?
1: Sì, noi nel rapporto Gimbe abbiamo condotto questa analisi, che è già qualche anno che stiamo facendo, è basata sui dati ISTAT che fotografano proprio questi fenomeni di rinuncia alle cure. Perché si rinuncia? C'è un tema di rischio d'attesa sicuramente, ora mi concentrerò però su quello economico, che è l'altro che individua ISTAT. E noi negli anni che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto una spesa out-of-pocket, quindi quello che noi paghiamo direttamente di tasca per le visite e le prestazioni sanitarie, che negli anni è sempre aumentata, finché negli ultimi anni ha iniziato a rallentare. Questo che cosa vuol dire? Che le persone, oltre una certa capacità di spesa, di tasca propria, non riescono ad andare, come paese ovviamente, non individualmente, poi c'è chi riesce e chi non riesce, e ci sono questi 6 milioni che abbiamo detto, quasi 6 milioni non riescono. Quindi negli anni le persone hanno, a fronte di questo finanziamento pubblico che era in calo, attinto alle proprie risorse e oggi non ce la fanno più.
0: Mentre la politica si divide, no, tra chi chiede appunto risorse immediate e chi assicura che il fondo sanitario continuerà a crescere, dal mondo medico ricordano che il problema non è solo quanto si spende, ma come si spende. Ecco, per la Fondazione Gimbe, in vista della prossima legge di bilancio, quali sono gli interventi prioritari e le riforme non più rinviabili per cercare di invertire la rotta, Marco?
1: Sì, il tema del come si spende noi l'abbiamo affrontato negli anni. L'ultimo lavoro che abbiamo fatto l'abbiamo presentato a maggio nell'ambito di un protocollo di intesa con ANAC proprio sulle frodi e gli abusi in sanità. Abbiamo creato una tassonomia, un elenco di tutti i possibili frodi e abusi in sanità partendo dalla letteratura internazionale. Quindi c'è effettivamente un tema del come si spende. E tra le riforme mi verrebbe da citare la riforma dell'assistenza territoriale, anche finanziata con i fondi del PNRR, di cui stiamo aspettando gli esiti al 30 giugno, che era la data di chiusura appunto della rendicontazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi ci vogliono sì più risorse, ed è quello che noi chiediamo,

0: poi ci vuole anche giustamente di spenderle meglio con delle riforme. Le risorse e riforme, le due cose devono andare di pari passo. Questa della medicina territoriale, pensiamo alle case della comunità, sono un po' il fulcro di questa riforma, è qualcosa che per noi ancora non si è compiuta da quello che stiamo monitorando, e invece sarebbe una riforma molto importante. Ecco, per esemplificarne una a beneficio degli ascoltatori.
1: Assolutamente, noi ringraziamo il direttore generale della Fondazione Gimbe, il dottor Marco Mosti, per la semplicità alle nostre risposte e per aver fatto capire a tutti, insomma, la situazione che sta vivendo appunto il nostro Servizio Sanitario Nazionale. È stato un piacere averti con noi in trasmissione, buon lavoro.
0: Grazie, un saluto a tutti.

0: sì, sì, siamo arrivati qua, ragazzi, oh, sì, che sì. Bello. Puntuali per andare con la buona musica del Fit Show.
1: Oh, quasi sì, quasi.
0: Vi rimandiamo.
1: Dove,
0: comunque.
1: Dove?
0: Ma sul nostro...
1: No, non dire vi rimandiamo, no. Perché poveri ragazzi.
0: Che cosa?
1: Sperano, no, di non rimandiamo. Essere rimandati.
0: Ma lascia perdere, non sto parlando con i tuoi studenti, io sto parlando. Vi rimandiamo alla nostra pagina podcast.
1: Ma è un
0: per ascoltare le nostre interviste.
1: Da evitare.
0: Podcast.
1: È un termine tabù.
0: Fitzshow.com.
1: Quindi andate ad ascoltare
0: le nostre interviste, quelle che vi sono piaciute di più. Li trovate proprio tutte lì.
1: Dove?
0: Vi aspettiamo su podcast. Fitzshow.com.
1: Andate.
0: L'ho già detto.
1: Andiamo.
0: Su.
1: Subito.
0: Dai.
1: Musica. Her name was Kid.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Pizza Show.

0: Primo collegamento della stagione insieme alla redazione di Tecno Android. Ci viene a trovare come di consueto il nostro amico Gianluca Cocca. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, ciao Ale.
0: Allora, insieme a te iniziamo, no, con la nostra serie di interviste parlando di quella che è la materia ormai che da più di 2-3 anni, insomma, fa parte un po' di tutte le nostre giornate. Parliamo dell'intelligenza artificiale, no? Che sta diventando sempre più performante, Gianluca.
1: Esattamente, è un paio d'anni che ormai parliamo solo e soltanto di AI, Artificial Intelligence, oppure intelligenza artificiale in italiano, ma fino ad ora l'abbiamo utilizzata in maniera veramente blanda, non sfruttandola naturalmente appieno, ma sfruttando probabilmente l'1% delle sue potenzialità. Nell'ultimo anno sono arrivate due importanti funzioni da parte dei principali modelli di intelligenza artificiale di frontiera, significa quindi top di gamma per intenderci, e stiamo parlando di Claude e ChatGPT OpenAI, che hanno presentato la modalità agentica. Per farla brevissimo, che cosa significa? Mentre prima dialogavamo soltanto con questa intelligenza artificiale che ci dava delle risposte un po' come se fosse una versione avanzata di un motore di ricerca come Google, oggi invece riusciamo a dargli dei compiti e questi li portano a termine. Tipo, ad esempio, gli possiamo iniziare a dire: vai a prenotare per le mie vacanze l'aereo, cioè come se fosse una vera e propria segretaria. Quindi questa si chiama modalità agentica. Sono sempre più integrate nei servizi che utilizziamo tutti i giorni, basti pensare anche semplicemente a Gmail, ci possono creare direttamente le bozze in Gmail delle risposte alle nostre mail, però questo dà dei problemi e degli sviluppi interessanti sotto sempre i soliti punti dell'intelligenza artificiale. Bellissimo tutto, automatizza, però due cose: chi effettivamente sta rispondendo alla mail, l'intelligenza artificiale o la persona? Seconda cosa, la privacy, come la mettiamo con la privacy? Quindi anche ad esempio se queste mail vengono risposte dall'intelligenza artificiale, dati dell'altra persona con cui stai parlando, come vengono trattati? Sono ancora i soliti, diciamo, interrogativi.
0: Ai quali purtroppo non abbiamo ancora la risposta. Questo bisogna lavorarci sopra, ma sicuramente, no, nei prossimi mesi ci saranno altre novità, perché è un continuo divenire, no, riguardo all'intelligenza artificiale, Gianluca, e quindi lo abbiamo imparato proprio in questi mesi, come si dice.
1: Esattamente, ogni giorno arriva una novità diversa, ogni giorno cambia qualcosa, la normativa poi europea, internazionale, nazionale arranca a starci dietro, perché veramente cambia la velocità della luce, ancora più della stessa tecnologia. E quindi questo 2026 potrebbe essere ricordato proprio come l'anno in cui abbiamo smesso semplicemente di parlare con l'intelligenza artificiale, ma l'abbiamo iniziata a far lavorare direttamente per noi.
0: Grazie Gianluca Cocca, alla prossima ovviamente appuntamento insieme a Tecno Android. A presto, un abbraccio.
1: Ciao a tutti, un abbraccio.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Senza scappare mai più.
2: Luce buona delle stelle, dimmi adesso dove andrò. Se non lascio, cosa faccio? Dimmi se rifletto.

0: Siamo rientrati in studio in questo bel mercoledì, abbiamo le notizie di Silvia.
1: Oggi parliamo dei lavori che nessuno vuole fare,
0: amici.
1: Oggi vi porto una notizia che dovrebbe essere letta nelle scuole, nelle università e soprattutto a quei parenti che ai pranzi di Natale chiedono: ma tu che lavoro fai? Io per anni ho detto l'attrice, sì. Ma di lavoro? Mi chiedevano così.
0: Ecco.
1: E io recito. No, capito, ma di lavoro? Vabbè. Capisci? Continuavamo così il pranzo di Natale.
0: Infatti adesso quando ti chiedono che lavoro fai?
1: Sì, perché se non rispondi astronauta, neurochirurgo internazionale, ti guardano come se allevassi muffe nel garage.
0: Ecco.
1: Però io ti dico che secondo diverse ricerche sul mercato del lavoro, esistono professioni che fanno fatica a trovare personale pur essendo spesso ben pagate.
0: Ce ne sono un bel po', mi sa.
1: Tra queste ci sono autisti, operatori sociosanitari, elettricisti, addetti ai cantieri, camionisti, necrofori e altri mestieri tecnici e manuali. Capisci, Ale? Ce ne sono tanti, tanti, tante. Molte aziende lamentano una carenza crescente di candidati. Ora, io adoro questa espressione, i lavori che nessuno vuole fare, perché sembra il titolo di una serie Netflix.
0: Vero.
1: Una di quelle che guardi tu,
0: sì,
1: Ale.
0: Sì, sì, sì.
1: Per esempio, il camionista che attraversa l'Europa mentre voi dormite.
0: Vedi?
1: Chi è che lo vuole fare? Oppure l'elettricista che arriva quando avete fatto saltare il contatore con phon, forno, lavastoviglie e piastra per capelli accesi contemporaneamente. O ancora il necroforo.

0: Improvvisamente quella professione diventa la più importante del mondo. Oppure chi è che vuole fare il netturbino? Insomma, la nostra vita dipende continuamente da persone che non finiscono sulle copertine delle riviste. Per esempio chi guida gli autobus, chi pulisce gli ospedali, pensa, chi aggiusta gli ascensori, chi raccoglie i rifiuti, chi lavora nei cantieri. Sono quei lavori che nessuno nota quando vengono fatti bene, ma che tutti notano quando mancano. E qui arriva la parte che mi piace di più. Sei curioso di saperla?
1: Assolutamente.
0: Ma tieniti la curiosità, perché...
1: Me la dici dopo.

0: Qual è la parte che ti piace di più, insomma, di questa notizia, no? Di questi lavori che praticamente tengono in piedi il mondo, ma che nessuno vuole fare?
1: Ecco, sempre. Questi tipi di professioni ci pongono di fronte a una domanda importante, cioè quale lavoro rende possibile la vita degli altri? E improvvisamente allora cambia tutto, se ci pensi, Ale, perché la dignità di un mestiere non dipende dalla cravatta, no? L'essere manager non dipende dal titolo in inglese, dipende da quanto bene fai qualcosa che serve. E allora oggi un piccolo applauso ai lavoratori e ai lavori che nessuno vuole fare. Quelli che non finiscono nei film, quelli che non fanno curriculum da influencer, quelli che non vengono raccontati abbastanza. Capisci, Ale, ci sono professioni che fanno notizie e poi ci sono professioni che fanno funzionare la vita. E io sinceramente penso
0: che
1: dobbiamo essere grati a quelli.
0: Vero, assolutamente sì. Noi ci sentiamo invece domani, qui sempre al Fit Show, sulla vostra radio preferita. Ciao Silvia.
1: Ciao Ale.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure.

Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato ad Henri Kagan e Kenzo Sohai per la scoperta di effetti non lineari autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Messaggio di Mattarella in occasione del terzo anniversario degli attentati di Hamas. In Israele i familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata di oggi un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto. In Francia resta alta la tensione sociale dopo la terza giornata di proteste studentesche. In provincia di Napoli è seguita un'ordinanza cautelare nei confronti di 3 medici e un'ostetrica nell'ambito delle indagini sul decesso di un neonato. Poi l'economia con i dati dell'ACI sul mercato dell'auto in Italia. Tra poco.
3: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo, negli occhi.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato ad Henri Kagan e Kenzo Sohai per la scoperta di effetti non lineari e autocatalisi nella sintesi organica simmetrica. Il Nobel è uno dei premi più prestigiosi in ambito scientifico, quello per la chimica viene assegnato dal 1901. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati, resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione in occasione dell'anniversario dell'attacco terroristico di Hamas. Gli atti ripugnanti che con estrema e disumana crudeltà furono commessi il 7 ottobre 2023, aggiunto Mattarella, hanno riaperto nella regione una drammatica fase di instabilità e violenze. Alle atroci sofferenze causate si aggiungono quelle che ancor più da allora gravano su moltitudini di palestinesi. Le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza, ricorda il capo dello Stato, hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Allo stesso tempo è inaccettabile il processo di erosione di territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese. In Israele i familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata di oggi un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas. La cerimonia più toccante presso il sito del Festival Musicale Nova, attaccato dai miliziani il 7 ottobre 2023 a bordo di auto e parapendini. Intanto un gruppo di manifestanti antigovernativi ha bloccato brevemente l'importante autostrada Yalon nel centro di Israele per osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'attacco. Gli attivisti hanno tinto di rosso l'acqua dell'iconica fontana di Kikar Dizengoff a Tel Aviv. In Francia resta alta la tensione sociale dopo la terza giornata di proteste studentesche. Il servizio.
2: I cortei hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone e sono stati accompagnati da scontri e arresti in diverse città. Parigi, Lione e Strasburgo, gruppi violenti hanno provocato disordini ai margini delle manifestazioni. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato il governo. Le lezioni nei licei sono state sospese fino a venerdì per lasciare spazio al confronto. Gli studenti chiedono maggiori investimenti, più insegnanti e interventi contro il sovraffollamento delle classi.
1: In Italia, con la cronaca, la Guardia di Finanza ha eseguito oggi un'ordinanza cautelare nei confronti di tre medici e un'ostetrica nell'ambito delle indagini sul decesso di un neonato a causa di complicazioni post-parto avvenuto nel marzo di 2 anni fa all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. I reati loro contestati sono a vario titolo di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario, falsità materiale, falsità ideologica in atto pubblico, commessa da pubblico ufficiale e frode in processo penale, depistaggio. Ultima pagina in chiusura, a settembre 2026 il mercato dell'auto registra un calo dei volumi assoluti. I passaggi di proprietà delle autovetture sono stati 284.708 contro i 288.065 di settembre 2025, con una diminuzione dell'1,2%. Lo comunica l'Automobile Club d'Italia pubblicando il bollettino mensile Autotrend, l'analisi statistica realizzata sui dati del PRA consultabile su aci.gov.it. In crescita il mercato dell'auto delle due ruote, i passaggi di proprietà dei motocicli sono stati 58.378 rispetto ai 56.960 di settembre 2025, con un aumento del 2,5%. Nel complesso ogni 100 autovetture nuove a settembre ne sono state vendute 213 usate. Considerando i primi 9 mesi dell'anno il rapporto si attesta a 188 auto usate ogni 100 nuove. Non c'è altro, a più tardi.
3: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. 4 arresti nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria su un presunto traffico internazionale di droga. Secondo gli investigatori, l'organizzazione aveva base nella Locride, distribuiva stupefacenti anche in Sicilia e manteneva collegamenti con Germania, Austria e Repubblica Ceca. Ricostruito un traffico di circa 77 kg tra cocaina e marijuana e movimenti di denaro per oltre 1.600.000 euro. Reggio Calabria ottobre i carabinieri hanno arrestato un giovane già sottoposto all'obbligo di dimora durante una perquisizione nella sua abitazione. Sono stati trovati oltre 2,5 kg di marijuana e hashish, oltre a materiale per il confezionamento, scoperto anche un allaccio abusivo alla rete elettrica. Altro sequestro di droga a Villa San Giovanni. La polizia ha trovato oltre 1 kg di cocaina nascosto in un vano ricavato tra il motore e il parabrezza di un'automobile diretta agli imbarchi per la Sicilia. Arrestato il conducente, un 52enne. Infine, parliamo di trasporti. Continua la crescita degli aeroporti calabresi. Nei primi 9 mesi del 2026 il sistema regionale registra un incremento del traffico passeggeri del 12,5%, un dato che conferma la fase positiva degli scali della regione e accompagna la crescita registrata anche dal settore turistico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

allora ti dico un trucco per comunicare.

16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Sanità Gimbe, anche se nominalmente cresciuto, dal 2023 al 2026 il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari. Piano casa Salvini al SAIE, l'obiettivo finale è mobilitare una cifra di circa 10 miliardi per il pilastro pubblico. Sul jet fuel non abbiamo preoccupazioni, sulla disponibilità abbiamo preoccupazioni sul costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. Lo afferma il presidente Asso Aeroporti e vicepresidente di Feder Trasporto Carlo Borgomeo. Altre novità in vista nella nuova inchiesta sul delitto Garlasco. E poi record nelle vendite di diritti di traduzione di libri italiani all'estero nel 2025, quanto emerge dal rapporto sullo stato dell'editoria presentati oggi al Book Messe di Francoforte. Tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Anche se nominalmente è cresciuto, dal 2023 al 2026 il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. Per il futuro le cose non sembrano cambiare e si prevede che per il prossimo triennio saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Sono alcuni dei dati salienti del nono rapporto sul servizio sanitario nazionale realizzato da Fondazione Gimbe, presentato questa mattina presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Henri Kagan e Kenzo Soari hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, ha detto il presidente del Comitato Nobel per la chimica Einar Linke. Il mistero è quello della specularità delle molecole, solo alcune delle quali hanno due varianti, una speculare all'altra, proprio come le mani. Questo fenomeno, chiamato chiralità, è comune negli aminoacidi. La politica, l'obiettivo finale è mobilitare una cifra di circa 10 miliardi per il pilastro pubblico del nuovo piano casa, lo ha detto il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini in videocollegamento all'inaugurazione del SAI e la Fiera Internazionale dell'Edilizia al via oggi a Bologna. Il piano casa punta anche a coinvolgere il tessuto delle piccole e medie imprese. Sul jet fuel non abbiamo preoccupazioni sulla disponibilità, abbiamo preoccupazioni sul costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi, lo afferma il presidente di Asso Aeroporti e vicepresidente di Federtrasporto Carlo Borgomeo, sottolineando, speriamo, aggiunto Borgomeo, che la situazione migliori, altrimenti ci dobbiamo preparare sicuramente ad un aumento dei prezzi e in alcuni casi alla sospensione di qualche volo. Il caso Garlasco, Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Il 13 agosto 2007 a Garlasco si è recata questa mattina in tribunale a Pavia. Devo ascoltare le intercettazioni non rilevanti, ha spiegato prima di entrare. Vogliamo capire, aggiunto, cosa è emerso per prepararci anche in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio di un processo, ha spiegato. Entro il 18 ottobre presenteremo le nostre controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini comunicata il 28 settembre della Procura. Rimaniamo convinti che se non si fosse creata la bufera che abbiamo visto, Andrea Sempio non sarebbe stato coinvolto nella nuova indagine. L'ultima pagina in chiusura, record nella vendita di diritti di traduzione di libri italiani all'estero nel 2025 con 8.645 contratti firmati, l'1,9 in più rispetto al 2024 e quasi 5 volte il dato del 2001-1800 quando l'Associazione Italiana Editori ha avviato le rilevazioni. E quanto emerge dal rapporto sullo stato dell'editoria a cura dell'ufficio studi dell'AIE presentati oggi alla Bookmesse di Francoforte in occasione dell'inaugurazione di Spazio Italia, lo stand collettivo italiano organizzato da AIS, agenzia in collaborazione con AIE. Le lingue in cui i libri italiani sono stati tradotti nel 2025 sono 45, i paesi raggiunti 64. Non c'è altro, a più tardi.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

testa quando parli con me. E nonostante tutto mi dice no, quando ti guardo le risposte ce l'ho.

cosa resterà se adesso prendi e scappi, mi guardi e non mi parli, e basta coi ricordi ora tu.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

0: sei scoppiata dentro, nel mio corpo ti ho nascosto, perché lì ti ho visto.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua radio.
3: La pausa di Sinner, ma anche il riposizionamento di Malagò ai vertici della FIGC. Tra le notizie del giorno, la notte italiana è andato in scena l'ultimo capitolo dell'idillio tra Messi e la nazionale argentina. Prove di pace intanto tra Cristiano Ronaldo e la sua nazionale portoghese. Sosta nazionale fatale per il Napoli, che per gli altri tre giocatori. Il tennis, contro ogni pronostico, Novak Djokovic si è preso il titolo 102 della carriera a Pechino. Sulla sua strada ci sono stati Zverev, Medvedev e De Minaur. Il basket tutto rimandato, l'Eurolega rifiuta l'offerta dell'NBA, ma la trattativa resta aperta. Questo ed altro tra qualche minuto del prossimo notiziario, interamente dedicato allo sport. Tra poco.
2: RVA, Radio Voce Amica.

0: Devo dire... No, niente.
1: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La pausa di Sinner, ma anche il riposizionamento di Malagò, i vertici della FIGC tra le notizie del giorno. Sentiamo Federica Sorrentino.
3: Yannick Sinner si sarà fatto tante domande e tante ne avrà poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
2: Il calcio nella notte italiana è andato in scena, l'ultimo capitolo dell'idillio tra Messi e la nazionale argentina. La Pulce ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'Albi Celeste per oltre 20 anni al termine della sua ultima partita in nazionale, suggellata da un gol in finale. È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia, ha detto il numero 10 dopo la vittoria della sua squadra contro il Benin 3-0 in questo match amichevole d'addio di fronte ad oltre 80.000 spettatori riuniti allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il campione del mondo del 2022 lascia la scena internazionale a 39 anni. Una settimana dopo la clamorosa partenza col suo aereo privato del ritiro della nazionale del Portogallo, la vigilia della sfida di Nations League con la Danimarca, Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio con una lunga dichiarazione diffusa dai media portoghesi in cui chiede scusa ai tifosi e ai compagni per il suo comportamento e si dice disponibile a tornare in nazionale e a vincere con la squadra accettando qualunque sanzione dovesse essere presa nei suoi confronti. Nessuna rottura definitiva quindi per il capitano portoghese che aveva lasciato il ritiro dopo aver appreso dal CT Jorge Jesus dell'esclusione dai titolari contro la Danimarca, facendo intravedere uno strappo scioccante con la squadra con cui ha giocato 234 partite in 23 anni. Sosta nazionale fatale per il Napoli che perde altri tre giocatori, ieri la doccia fredda per Antonio Vergara che aveva chiesto la sostituzione durante l'ultima sfida in Nations League al suo esordio con la nazionale, più grave del previsto il suo infortunio, lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il club non ha comunicato i tempi ufficiali di recupero, ma in base alla diagnosi lo stop si dovrebbe aggirare tra i 20 e i 30 giorni. Vergara salterà sicuramente le sfide contro il Frosinone e il Venezia in campionato, il match di Champions con il Villarreal. Torniamo al tennis. Contro ogni pronostico, Novak Djokovic si è preso il titolo 102 della carriera a Pechino, resistendo agli anni, ai dolori e lottando contro un tabellone proibitivo che gli ha propinato un filotto consecutivo contro Zverev, Medvedev e Demi Moore, soprattutto contro il tedesco, futuro numero uno del mondo. Nei quarti ha messo in piedi la più classica delle sue prove zen, vincendo un secondo set in cui l'avversario aveva servito col 96% di prime con un break nel game conclusivo prima di aggiudicarsi il terzo un'altra zampata. Poi in finale il ritiro di Alex De Minaur, già sotto di un parziale, ha completato l'opera. Non alzava un trofeo da novembre scorso ad Atene. Il basket tutto rimandato, l'Eurolega rifiuta l'offerta NBA, ma la trattativa resta aperta. I 13 azionisti riuniti a Cernobbio hanno deciso di respingere al mittente la prima offerta considerata non accettabile sia per ragioni economiche che di governance. La volontà comune resta tuttavia quella di negoziare una trattativa pronta ad entrare nel vivo. La questione è esistenziale per una delle parti. Di fatto, se l'Eurolega accettasse l'offerta della NBA, cesserebbe di esistere, fagocitata dal nuovo sistema. NBA Europe al vertice, le due competizioni FIBA a costruire la piramide del basket. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.

0: altro che l'uso.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici.

Ora, ora, ora mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

porte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato ad Henri Kagan e Kenzo Sohai per la scoperta di effetti non lineari autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Messaggio di Mattarella in occasione del terzo anniversario degli attentati di Hamas. In Israele i familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata di oggi un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto. In Francia resta alta la tensione sociale dopo la terza giornata di proteste studentesche. Altre novità in vista nella nuova inchiesta sul delitto Garlasco. E poi record nelle vendite di diritti di traduzione di libri italiani all'estero nel 2025, quanto emerge dal rapporto sullo stato dell'editoria presentato oggi al Bookmesse di Francoforte. A tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato ad Erika Gan e Kenzo Suai per la scoperta di effetti non lineari e autocatalisi nella sintesi organica simmetrica. Il Nobel è uno dei premi più prestigiosi in ambito scientifico, quello per la chimica viene assegnato dal 1901. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati, resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione in occasione dell'anniversario dell'attacco terroristico di Hamas. Gli atti ripugnanti che con estrema e disumana crudeltà furono commessi il 7 ottobre 2023, aggiunto Mattarella, hanno riaperto nella regione una drammatica fase di instabilità e violenze. Alle atroci sofferenze causate si aggiungono quelle che ancor più da allora gravano su moltitudini di palestinesi. Le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza, ricorda il capo dello Stato, hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Allo stesso tempo è inaccettabile il processo di erosione di territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese. In Israele i familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata di oggi un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas. La cerimonia più toccante è presso il sito del Festival Musicale Nova, attaccato dai miliziani il 7 ottobre 2023 a bordo di auto e parapendii. Intanto un gruppo di manifestanti antigovernativi ha bloccato brevemente l'importante autostrada Yalon nel centro di Israele per osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'attacco. Gli attivisti hanno tinto di rosso l'acqua dell'iconica fontana di Kikar Dizengoff a Tel Aviv. In Francia resta alta la tensione sociale dopo la terza giornata di proteste studentesche. Il servizio.
2: I cortei hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone e sono stati accompagnati da scontri e arresti in diverse città. Parigi, Lione e Strasburgo, gruppi violenti hanno provocato disordini ai margini delle manifestazioni. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato il governo. Le lezioni nei licei sono state sospese fino a venerdì per lasciare spazio al confronto. Gli studenti chiedono maggiori investimenti, più insegnanti e interventi contro il sovraffollamento delle classi.
1: Il caso Garlasco, Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Il 13 agosto 2007 a Garlasco si è recata questa mattina in tribunale a Pavia. Devo ascoltare le intercettazioni non rilevanti, ha spiegato prima di entrare. Vogliamo capire, aggiunto, cosa è emerso per prepararci anche in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio di un processo, ha spiegato. Entro il 18 ottobre presenteremo le nostre controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini comunicata il 28 settembre della Procura. Rimaniamo convinti che se non si fosse creata la bufera che abbiamo visto, Andrea Sempio non sarebbe stato coinvolto nella nuova indagine. Ultima pagina in chiusura, record nella vendita di diritti di traduzione di libri italiani all'estero nel 2025 con 8.645 contratti firmati, l'1,9 in più rispetto al 2024 e quasi 5 volte il dato del 2001, 1800, quando l'Associazione Italiana Editori ha avviato le rilevazioni. E quanto emerge dal rapporto sullo stato dell'editoria a cura dell'ufficio studi dell'AIE presentati oggi alla Bookmesse di Francoforte in occasione dell'inaugurazione di Spazio Italia, lo stand collettivo italiano organizzato da AIS, agenzia in collaborazione con AIE. Le lingue in cui i libri italiani sono stati tradotti nel 2025 sono 45, i paesi raggiunti 64. Non c'è altro, a più tardi.
3: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon...

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tu. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli

0: cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
4: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
4: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
6: vita,

0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
4: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
4: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
1: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
7: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
6: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
4: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
6: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
4: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
1: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
4: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
4: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
1: Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
4: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: Radio FM da Verbicaro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

Mi siedo sugli scogli, aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai respirato.

e hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

0: Radio Voce Amica.
1: Legge elettorale alla Camera approva anche la terza fiducia, domani il voto finale. Energia, la presidenza europea chiede di tassare gli extra profitti. Sanità, l'allarme della fondazione Gimbe sui finanziamenti. Nel terzo anniversario del 7 ottobre, commemorazioni in Israele e nuove operazioni in Cisgiordania. A Garlasco emerge un altro documento sulle analisi della RIS. Nobel per la chimica a Kagan e Suai. Formula 1, Russell partirà dal fondo a Singapore. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva anche la terza fiducia sulla legge elettorale. Il governo ottiene 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astensioni sull'articolo che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Superati così i voti di fiducia richiesti dall'esecutivo, vi è libera anche la disposizione che estende il voto fuori sede ai familiari che assistono persone non autosufficienti. 214 sì, nessun contrario. Con le opposizioni astenute, il passaggio decisivo resta quello di domani, quando l'Aula voterà sull'intera riforma a scrutinio segreto.
3: Tassare gli extra profitti delle società energetiche per aiutare le famiglie a sostenere il caro vita è la posizione espressa a Strasburgo dal ministro irlandese Thomas Byrne, intervenuto per la presidenza di turno dell'Unione Europea. Secondo Byrne, i rincari dei combustibili rendono necessari strumenti di compensazione e misure di emergenza. Il tema dell'energia sarà anche al centro del prossimo Consiglio Europeo. Ursula von der Leyen ne ha discusso con Emmanuel Macron, indicando tra le priorità gli acquisti congiunti, il confronto con l'industria e lo sviluppo dell'elettricità pulita.
1: Nuovo allarme della Fondazione Gimbe sul finanziamento della sanità pubblica. Secondo il rapporto presentato alla Camera, tra il 2023 e il 2026 la riduzione delle risorse in rapporto al prodotto interno lordo equivale a 18 miliardi e 800 milioni di euro di finanziamento in meno. Il fondo sanitario è cresciuto in valore nominale ma ha perso peso rispetto all'economia. Per il prossimo triennio Gimbe stima necessari altri 32 miliardi. Il rischio indicato la fondazione che l'insufficienza delle risorse ricada sempre più sui cittadini.
3: Andiamo all'estero. Israele ricorda il terzo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Commemorazioni e iniziative delle famiglie delle vittime si affiancano alle proteste contro il governo. Intanto l'esercito israeliano ha condotto operazioni in Cisgiordania con arresti e interrogatori di persone sospettate di terrorismo e incitamento all'odio. L'agenzia palestinese Wafa riferisce inoltre di un palestinese ucciso e 14 feriti durante un attacco di coloni contro raccoglitori di olive. Hamas, in un comunicato per l'anniversario, ha nuovamente rivendicato e celebrato l'attacco di 3 anni fa.
1: La cronaca, un altro documento del RIS entra negli approfondimenti sul delitto di Garlasco. È un foglio di lavoro del settembre 2007 relativo alle analisi sulla bicicletta di Alberto Stasi, che non risulterebbe inserito nelle relazioni trasmesse all'epoca ai magistrati. Acquisito dalla Procura di Pavia lo scorso 11 settembre, riporta anche una quantificazione di DNA maschile. Il documento viene descritto nell'ultima consulenza degli esperti della procura. La presenza di materiale genetico da sola non ne identifica il titolare né dimostra un coinvolgimento nell'omicidio di Chiara Poggi.
3: Ultima pagina, il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Suai, premiati gli studi sulle reazioni che permettono di ottenere molecole con una determinata struttura, distinguendo tra forme speculari. Alcune molecole infatti esistono in due versioni che si rispecchiano proprio come la mano destra e quella sinistra. Comprendere e controllare questo fenomeno ha aperto nuove possibilità nella sintesi chimica, con applicazioni particolarmente importanti nella produzione dei farmaci. Con questo annuncio si conclude la serie dei 3 Nobel scientifici.
1: In chiusura allo sport, la Formula 1 confermata la penalità per George Russell al Gran Premio di Singapore. Il pilota della Mercedes partirà dal fondo dello schieramento dopo la sostituzione del motore. La sanzione riguarda la gara di domenica, non la sprint del sabato. La Ferrari prepara intanto una fine settimana con una sola sessione di prove libere. Il responsabile della squadra, Fred Vasseur, sottolinea la necessità di sfruttare ogni giro per trovare il giusto assetto. L'obiettivo è consolidare il secondo posto tra i costruttori e tornare a lottare per la vittoria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: cosa ci salverà. Cosa mi salverà?
1: Sono le 18:32.
2: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

lassù, in un ripostiglio polveroso, fra mille cose che non servono più, ho visto, un poco logoro e deluso, un caro amico della gioventù. Qualche filo d'erba, col fango disseccato tra i chiodi, ancora pareva conservato. Era uno scarpone militare.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva anche la terza fiducia sulla legge elettorale. Il governo tiene 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astensioni sull'articolo che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Superati così i voti di fiducia richiesti dall'esecutivo, vi libera anche la disposizione che estende il voto fuori sede ai familiari che assistono persone non autosufficienti. 214 sì, nessun contrario. Con le posizioni astenute, il passaggio decisivo resta quello di domani, quando l'Aula voterà sull'intera riforma a scrutinio segreto.
2: Tassare gli extra profitti delle società energetiche per aiutare le famiglie a sostenere il caro vita è la posizione espressa a Strasburgo dal ministro irlandese Thomas Byrne, intervenuto per la presidenza di turno dell'Unione Europea. Secondo Byrne, i rincari dei combustibili rendono necessari strumenti di compensazione e misure di emergenza. Il tema dell'energia sarà anche al centro del prossimo Consiglio Europeo. Ursula von der Leyen ne ha discusso con Emmanuel Macron, indicando tra le priorità gli acquisti congiunti, il confronto con l'industria e lo sviluppo dell'elettricità pulita.
1: Nuovo allarme della Fondazione Gimbe sul finanziamento della sanità pubblica. Secondo il rapporto presentato alla Camera, tra il 2023 e il 2026 la riduzione delle risorse in rapporto al prodotto interno lordo equivale a 18 miliardi e 800 milioni di euro di finanziamento in meno. Il fondo sanitario è cresciuto in valore nominale, ma ha perso peso rispetto all'economia. Per il prossimo triennio Gimbe stima necessari altri 32 miliardi. Il rischio indicato dalla fondazione che l'insufficienza delle risorse ricada sempre più sui cittadini.
2: Andiamo all'estero. Israele ricorda il terzo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Commemorazioni e iniziative delle famiglie delle vittime si affiancano alle proteste contro il governo. Intanto l'esercito israeliano ha condotto operazioni in Cisgiordania con arresti e interrogatori di persone sospettate di terrorismo e incitamento all'odio. L'agenzia palestinese Wafa riferisce inoltre di un palestinese ucciso e 14 feriti durante un attacco di coloni contro raccoglitori di olive. Hamas, in un comunicato per l'anniversario, ha nuovamente rivendicato e celebrato l'attacco di 3 anni fa.
1: La cronaca, un altro documento del RIS entra negli approfondimenti sul delitto di Garlasco. È un foglio di lavoro del settembre 2007 relativo alle analisi sulla bicicletta di Alberto Stasi, che non risulterebbe inserito nelle relazioni trasmesse all'epoca ai magistrati. Acquisito dalla Procura di Pavia lo scorso 11 settembre, riporta anche una quantificazione di DNA maschile. Il documento viene descritto nell'ultima consulenza degli esperti della procura. La presenza di materiale genetico da sola non ne identifica il titolare né dimostra un coinvolgimento nell'omicidio di Chiara Poggi.
2: Ultima pagina, il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai, premiati gli studi sulle reazioni che permettono di ottenere molecole con una determinata struttura, distinguendo tra forme speculari. Alcune molecole infatti esistono in due versioni che si rispecchiano proprio come la mano destra e quella sinistra. Comprendere e controllare questo fenomeno ha aperto nuove possibilità nella sintesi chimica, con applicazioni particolarmente importanti nella produzione dei farmaci. Con questo annuncio si conclude la serie dei 3 Nobel scientifici.
1: In chiusura allo sport, la Formula 1 confermata la penalità per George Russell al Gran Premio di Singapore. Il pilota della Mercedes partirà dal fondo dello schieramento dopo la sostituzione del motore. La sanzione riguarda la gara di domenica, non la sprint del sabato. La Ferrari prepara intanto una fine settimana con una sola sessione di prove libere. Il responsabile della squadra, Fred Vasseur, sottolinea la necessità di sfruttare ogni giro per trovare il giusto assetto. L'obiettivo è consolidare il secondo posto tra i costruttori e tornare a lottare per la vittoria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 30 minuti.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: all'interno del Fitz Show. Oggi si gira la boa. L'ho detto.
1: Assolutamente sì. Metà della settimana
0: è
1: oggi
0: passata. E come dice una mia cara amica, di cui non dico il nome perché sennò mi dici che parlo sempre solo di lei, scavalliamo
1: la nostra Bretta, voglio dire. Ciao Bretta, chissà dove è finita a insegnare, tra l'altro, la nostra Bretta, perché era tra Varese e Verbania, chissà dove sarà finita, in quale regione soprattutto.
0: Chi lo sa.
1: Intanto noi salutiamo le amiche di Silvia.
0: Intanto noi la pensiamo sempre.
1: Salutiamo le amiche di Silvia che
0: sono sempre lascia
1: di più.
0: Lascia stare le mie amiche, per favore.
1: Le anziane amiche di Silvia, voglio dire,
0: non
1: ogni tanto
0: iniziare.
1: Mi manda delle foto tremende, io ve lo dico comunque, vabbè, sarà perché è questo periodo un po' autunnale
0: perché
1: che mi ricorda le amiche di Silvia.
0: Perché tu sopravvaluti la tua immagine.
1: Io sopravvaluto.
0: Sei un po' narcisista,
1: ma
0: tutto il resto è noia.
1: Vabbè, se lo dice Silvia. Allora ragazzi, parliamo invece un po' di questo simbolo, Esempio, parliamo di un simbolo. Della zucca, che è un simbolo autunnale, Silvia,
0: come lei,
1: no?
0: La zucca.
1: Per esempio, ti piace la zucca?
0: Ma non mi piacciono gli zucconi, però.
1: Ah, vabbè, i zucconi sono io.
0: Esatto.
1: Ma la zucca ti piace, però.
0: La zucca mi piace molto.
1: Dai, che nel risotto, per esempio. Anche nei dolci, tra l'altro.
0: Sì,
1: perché
0: come no? Le frittelle di zucca.
1: Le fai queste cose o me le stai solo elencando perché ti piacerebbe che qualcuno...
0: Ma io me le magno.
1: Ah, ecco.
0: Ma io me le magno.
1: E pensate che proprio...
0: Ma secondo te ho
1: è
0: tempo
1: il periodo
0: di
1: della zucca questa, ecco, no? Che ci porterà
0: invece,
1: poi ad Halloween.
0: Invece c'è una mia amica che, insomma, cura molto questo aspetto, passa veramente tanto tempo in cucina, perché è terapia anche quella.
1: È
0: per
1: vero,
0: lei,
1: è vero, è tutta una questione di terapia. Abbiamo iniziato la settimana il Fit Show parlando di terapia.
0: E con
1: ragazzi,
0: la zucca fa tante cose. E poi io avevo una collega, devo dirti che ero molto fortunata, perché noi la prendevamo un po' in giro, perché in realtà aveva un orto mega, la prendevamo in giro perché ci portava i prodotti dell'orto, tra cui anche molte zucche ci ha portato, sai? La prendevamo un po' in giro perché dicevamo: lei non abita in una casa qualunque, lei abita in una tenuta. E quindi chiamavamo la sua casa, la tenuta Borgazzi. Salutiamo la Borgazzi. Ciao Ramos!
1: La tenuta Borgazzi. Noi andiamo, ragazzi. Un
0: abbraccio. Ma pensa che ha anche un pavone. Ma dove vuoi andare?
1: Un pavone, ma dai.
0: Sì, sì, Albert si chiama il pavone.
1: Albert, andiamo. Che
0: e la pavonessa Isabel.
1: Andiamo?
0: Ma dove vuoi andare?
1: Partiamo? Trasmissione?
0: Partiamo,
1: Fit Show?
0: Partiamo.

0: Entriamo in studio grazie ovviamente alla nostra parte tecnica. Insomma, torna a far discutere lo stato di salute del nostro servizio sanitario nazionale. Secondo l'ultima analisi della Fondazione Gimbe, presentata appunto in vista della prossima legge di bilancio, la spesa sanitaria pubblica nel nostro paese è scesa al 6,2% del PIL, posizionandosi nettamente al di sotto della media dei paesi europei e dell'area OCSE. Un sottofinanziamento strutturale che si traduce in liste d'attesa interminabili, impoverimento delle famiglie e oltre 5,8 milioni di italiani che nel solo 2024 hanno dovuto rinunciare alle cure. Per capire meglio, insomma, quali sono i numeri di questo gap, ma soprattutto quali soluzioni servono per salvare la sanità pubblica, abbiamo in collegamento con noi il direttore generale della Fondazione Gimbe, il dottor Marco Mosti. Benvenuto al Fit Show.
1: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Marco, insomma, da questa vostra analisi emerge un dato un po' impressionante, no? Cioè un divario pro capite, un gap complessivo di ben 36 miliardi di euro rispetto alla media europea accumulata in 15 anni. Quali sono a questo punto, chiedo a te, gli elementi chiave di questo confronto e perché l'Italia continua a rimanere così indietro rispetto agli altri grandi paesi europei?
1: Ma indubbiamente noi nel 2011 avevamo lo stesso livello di spesa degli altri paesi europei. L'OCSE la misura in dollari, a parità di potere d'acquisto eravamo a 2.350 dollari pro capite all'anno. E dal 2011 in poi in Italia c'è stata una stagione di tagli e di sacrifici, ce lo ricordiamo. Quella grande fase in cui si sono dovuti ristrutturare i conti pubblici italiani, e la sanità chiaramente è stata una delle voci che ha più subito questi tagli, perché chiaramente rispetto alle pensioni o al debito pubblico è la voce più facilmente, noi abbiamo detto, aggredibile da questo tipo di tagli. Nel periodo 2019-2021 abbiamo investito risorse importanti per contrastare la pandemia, e lì siamo stati praticamente allineati agli altri paesi, almeno nel 2019 e nel 2020, ma chiaramente questo gap negli anni si è andato consolidando e ampliando. Negli ultimi anni, 2022-2025, è vero che sono state messe più risorse dal nostro governo sulla sanità, ma anche gli altri paesi hanno investito mediamente più di noi. Siamo arrivati quindi ad una situazione di parità nel giro di 15 anni a un gap che è di quasi $1,000 pro capite all'anno.
0: Senti, dietro ai numeri e alle percentuali del PIL che abbiamo detto prima ci sono le persone reali però, no? Si parla di quasi 6 milioni di italiani che hanno rinunciato a visite diagnostiche o specialistiche nel solo 2024. Dal vostro punto di vista, come si sta, insomma, trasformando l'accesso alla salute nel nostro paese e quali sono i rischi di una sanità sempre più legata alle disponibilità economiche del singolo cittadino?
1: Sì, noi nel rapporto Gimbe abbiamo condotto questa analisi, che è già qualche anno che stiamo facendo, è basata sui dati ISTAT che fotografano proprio questi fenomeni di rinuncia alle cure. Perché si rinuncia? C'è un tema di rischio d'attesa sicuramente, ora mi concentrerò però su quello economico, che è l'altro che individua ISTAT. E noi negli anni che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto una spesa out-of-pocket, quindi quello che noi paghiamo direttamente di tasca per le visite e le prestazioni sanitarie, che negli anni è sempre aumentata, finché negli ultimi anni ha iniziato a rallentare. Questo che cosa vuol dire? Che le persone, oltre una certa capacità di spesa, di tasca propria, non riescono ad andare, come paese ovviamente, non individualmente, poi c'è chi riesce e chi non riesce, e ci sono questi 6 milioni che abbiamo detto, quasi 6 milioni non riescono. Quindi negli anni le persone hanno, a fronte di questo finanziamento pubblico che era in calo, attinto alle proprie risorse e oggi non ce la fanno più.
0: Mentre la politica si divide, no, tra chi chiede appunto risorse immediate e chi assicura che il fondo sanitario continuerà a crescere, dal mondo medico ricordano che il problema non è solo quanto si spende, ma come si spende. Ecco, per la Fondazione Gimbe, in vista della prossima legge di bilancio, quali sono gli interventi prioritari e le riforme non più rinviabili per cercare di invertire la rotta, Marco?
1: Sì, il tema del come si spende noi l'abbiamo affrontato negli anni. L'ultimo lavoro che abbiamo fatto l'abbiamo presentato a maggio nell'ambito di un protocollo di intesa con ANAC proprio sulle frodi e gli abusi in sanità. Abbiamo creato una tassonomia, un elenco di tutti i possibili però di abuso in sanità partendo dalla letteratura internazionale. Quindi c'è effettivamente un tema del come si spende. E tra le riforme mi verrebbe da citare la riforma dell'assistenza territoriale, anche finanziata con i fondi del PNRR, di cui stiamo aspettando gli esiti al 30 giugno, che era la data di chiusura appunto della rendicontazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi ci vogliono sì più risorse, ed è quello che noi chiediamo, e ci vuole anche giustamente di spenderle meglio con delle riforme. Risorse e riforme, le due cose devono andare di pari passo. Questa della medicina territoriale, pensiamo alle case della comunità, sono un po' il fulcro di questa riforma, è qualcosa che per noi ancora non si è compiuta da quello che stiamo monitorando, e invece sarebbe una riforma molto importante. Ecco, per esemplificarne una a beneficio degli ascoltatori.
0: Assolutamente, noi ringraziamo il direttore generale della Fondazione Gimbe, il dottor Marco Mosti, per la semplicità alle nostre risposte e per aver fatto capire a tutti, insomma, la situazione che sta vivendo appunto il nostro Servizio Sanitario Nazionale. È stato un piacere averti con noi in trasmissione, buon lavoro.
1: Grazie, un saluto a tutti.

0: sì, sì, siamo arrivati qua, ragazzi, sì, che sì. Bello. Puntuali per andare con la buona musica del Fit Show.
1: Oh, quasi sì, quasi
0: vi
1: no.
0: Vi rimandiamo.
1: Dove,
0: comunque.
1: Dove?
0: Ma sul nostro...
1: No, non dire vi rimandiamo, no. Perché poveri ragazzi.
0: Che cosa?
1: Sperano di non essere rimandati.
0: Ma lascia perdere, non sto parlando con i tuoi studenti, io sto parlando... Vi rimandiamo alla nostra pagina podcast.
1: Ma è un
0: per ascoltare le nostre interviste.
1: Da evitare.
0: Podcast.
1: È un termine tabù.
0: Fitzshow.com.
1: Quindi andate ad ascoltare
0: le nostre interviste, quelle che vi sono piaciute di più. Li trovate proprio tutte lì.
1: Dove?
0: Vi aspettiamo su podcast. Fitzshow.com.
1: Andate.
0: L'ho già detto.
1: Andiamo.
0: Su.
1: Subito.
0: Dai.
1: Musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Primo collegamento della stagione insieme alla redazione di Tecno Android. Ci viene a trovare come di consueto il nostro amico Gianluca Cocca. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, ciao Ale.
0: Allora, insieme a te iniziamo, no, con la nostra serie di interviste parlando di quella che è la materia ormai che da più di 2-3 anni, insomma, fa parte un po' di tutte le nostre giornate. Parliamo dell'intelligenza artificiale, no? Che sta diventando sempre più performante.

0: Gianluca.
1: Esattamente, è un paio d'anni che ormai parliamo solo e soltanto di AI, Artificial Intelligence, oppure intelligenza artificiale in italiano, ma fino ad ora l'abbiamo utilizzata in maniera veramente blanda, non sfruttandola naturalmente appieno, ma sfruttando probabilmente l'1% delle sue potenzialità. Nell'ultimo anno sono arrivate due importanti funzioni da parte dei principali modelli di intelligenza artificiale di frontiera significa quindi top di gamma per intenderci, e stiamo parlando di Claude e ChatGPT OpenAI, che hanno presentato la modalità agentica. Per farla brevissimo, che cosa significa? Mentre prima dialogavamo soltanto con questa intelligenza artificiale che ci dava delle risposte un po' come se fosse una versione avanzata di un motore di ricerca come Google, oggi invece riusciamo a dargli dei compiti e questi li portano a termine. Tipo, ad esempio, gli possiamo iniziare a dire: vai a prenotare per le mie vacanze l'aereo, cioè come se fosse una vera e propria segretaria. Quindi questa si chiama modalità agentica. Sono sempre più integrate nei servizi che utilizziamo tutti i giorni, basti pensare anche semplicemente a Gmail, ci possono creare direttamente le bozze in Gmail delle risposte alle nostre mail, però questo dà dei problemi e degli sviluppi interessanti sotto sempre i soliti punti dell'intelligenza artificiale. Bellissimo tutto, automatizza, però due cose: chi effettivamente sta rispondendo alla mail, l'intelligenza artificiale o la persona? Seconda cosa, la privacy, come la mettiamo con la privacy? Quindi anche ad esempio se queste mail vengono risposte dall'intelligenza artificiale, dati dell'altra persona con cui stai parlando, come vengono trattati? Sono ancora i soliti diciamo interrogativi
0: ai quali purtroppo non abbiamo ancora la risposta. Questo è, bisogna lavorarci sopra, ma sicuramente, no, nei prossimi mesi ci saranno altre novità, perché è un continuo divenire, no, riguardo all'intelligenza artificiale, Gianluca, e quindi lo abbiamo imparato proprio in questi mesi, come si dice.
1: Esattamente, ogni giorno arriva una novità diversa, ogni giorno cambia qualcosa, la normativa poi europea, internazionale, nazionale arranca a starci dietro, perché veramente cambia la velocità della luce, ancora più della stessa tecnologia. E quindi questo 2026 potrebbe essere ricordato proprio come l'anno in cui abbiamo smesso semplicemente di parlare con l'intelligenza artificiale, ma l'abbiamo iniziata a far lavorare direttamente per noi.
0: Grazie Gianluca Cocca, alla prossima ovviamente appuntamento insieme a Tecnoandroid. A presto, un abbraccio.
1: Ciao a tutti, un abbraccio.

Legge elettorale alla Camera approva anche la terza fiducia, domani il voto finale. Energia, la presidenza europea chiede di tassare gli extra profitti. Sanità, l'allarme della Fondazione Gimbe sui finanziamenti. Nel terzo anniversario del 7 ottobre, commemorazioni in Israele e nuove operazioni in Cisgiordania, Garlasco, emerge un altro documento sulle analisi dell'ERIS. Nobel per la chimica a Kagan e Suai. Formula 1, Russell partirà dal fondo a Singapore. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione della notizia. Non mancata tra poco.

0: Fit Show.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva anche la terza fiducia sulla legge elettorale. Il governo tiene 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astensioni sull'articolo che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Superate così i voti di fiducia richiesti dall'esecutivo, vi libera anche la disposizione che estende il voto fuori sede ai familiari che assistono persone non autosufficienti, 214 sì e nessun contrario. Con le posizioni astenute, il passaggio decisivo resta quello di domani, quando l'Aula voterà sull'intera riforma a scrutinio segreto.
3: Tassare gli extra profitti delle società energetiche per aiutare le famiglie a sostenere il caro vita è la posizione espressa a Strasburgo dal ministro olandese Thomas Bruijn, intervenuto per la presidenza di turno dell'Unione Europea. Secondo Bruijn, i rincari dei combustibili rendono necessari strumenti di compensazione e misure di emergenza. Il tema dell'energia sarà anche al centro del prossimo Consiglio Europeo. Ursula von der Leyen ne ha discusso con Emmanuel Macron, indicando tra le priorità gli acquisti congiunti, il confronto con l'industria e lo sviluppo dell'elettricità pulita.
2: Nuovo allarme della Fondazione Gimbe sul finanziamento della sanità pubblica. Secondo il rapporto presentato alla Camera, tra il 2023 e il 2026 la riduzione delle risorse in rapporto al prodotto interno lordo equivale a 18 miliardi e 800 milioni di euro di finanziamento in meno. Il fondo sanitario è cresciuto in valore nominale ma ha perso peso rispetto all'economia. Per il prossimo triennio Gimbe stima necessari altri 32 miliardi. Il rischio indicato dalla fondazione che l'insufficienza delle risorse ricada sempre più sui cittadini.
3: Andiamo all'estero. Israele ricorda il terzo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Commemorazioni e iniziative delle famiglie delle vittime si affiancano alle proteste contro il governo. Intanto l'esercito israeliano ha condotto operazioni in Cisgiordania con arresti e interrogatori di persone sospettate di terrorismo e incitamento all'odio. L'agenzia palestinese Wafa riferisce inoltre di un palestinese ucciso e 14 feriti durante un attacco di coloni contro raccoglitori di olive. Hamas, in un comunicato per l'anniversario, ha nuovamente rivendicato e celebrato l'attacco di 3 anni fa.
2: La cronaca, un altro documento del RIS entra negli approfondimenti sul delitto di Garlasco. È un foglio di lavoro del settembre 2007 relativo alle analisi sulla bicicletta di Alberto Stasi, che non risulterebbe inserito nelle relazioni trasmesse all'epoca ai magistrati. Acquisito dalla Procura di Pavia lo scorso 11 settembre, riporta anche una quantificazione di DNA maschile. Il documento viene descritto nell'ultima consulenza degli esperti della procura. La presenza di materiale genetico da sola non ne identifica il titolare né dimostra un coinvolgimento nell'omicidio di Chiara Poggi.
3: Ultima pagina, il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai, premiati gli studi sulle reazioni che permettono di ottenere molecole con una determinata struttura distinguendo tra forme speculari. Alcune molecole infatti esistono in due versioni che si rispecchiano proprio come la mano destra e quella sinistra. Comprendere e controllare questo fenomeno ha aperto nuove possibilità nella sintesi chimica con applicazioni particolarmente importanti nella produzione dei farmaci. Con questo annuncio si conclude la serie dei 3 Nobel scientifici.
2: In chiusura allo sport, la Formula 1 confermata la penalità per George Russell al Gran Premio di Singapore. Il pilota della Mercedes partirà dal fondo dello schieramento dopo la sostituzione del motore. La sanzione riguarda la gara di domenica, non la sprint del sabato. La Ferrari prepara intanto una fine settimana con una sola sessione di prove libere. Il responsabile della squadra, Fred Vasseur, sottolinea la necessità di sfruttare ogni giro per trovare il giusto assetto. L'obiettivo è consolidare il secondo posto tra i costruttori e tornare a lottare per la vittoria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Siamo rientrati in studio in questo bel mercoledì. Abbiamo le notizie di Silvia.
1: Oggi parliamo dei lavori che nessuno vuole fare.
0: Quanti, cari amici.
1: Oggi vi porto una notizia che dovrebbe essere letta nelle scuole, nelle università e soprattutto a quei parenti che ai pranzi di Natale chiedono: ma tu che lavoro fai? Io per anni ho detto l'attrice, sì. Ma di lavoro? Mi chiedevano così.
0: Ecco.
1: E io recito. No, capito, ma di lavoro? Vabbè. Capisci? Continuavamo così il pranzo di Natale.
0: Infatti adesso quando ti chiedono che lavoro fai?
1: Sì, perché se non rispondi astronauta, neurochirurgo internazionale, ti guardano come se allevassi muffe nel garage.
0: Ecco.
1: Però io ti dico che secondo diverse ricerche sul mercato del lavoro, esistono professioni che fanno fatica a trovare personale pur essendo spesso ben pagate.
0: Ce ne sono un bel po', mi sa.
1: Tra queste ci sono autisti, operatori sociosanitari, elettricisti, addetti ai cantieri, camionisti, necrofori e altri mestieri tecnici e manuali. Capisci, Ale? Ce ne sono tanti, tanti, tante. Molte aziende lamentano una carenza crescente di candidati. Ora, io adoro questa espressione: i lavori che nessuno vuole fare, perché sembra il titolo di una serie Netflix.
0: Vero.
1: Una di quelle che guardi tu,
0: sì,
1: Ale.
0: Sì, sì, sì.
1: Per esempio, il camionista che attraversa l'Europa mentre voi dormite.
0: Vedi?
1: Chi è che lo vuole fare? Oppure l'elettricista che arriva quando avete fatto saltare il contatore con phon, forno, lavastoviglie e piastra per capelli accesi contemporaneamente. O ancora il necroforo, l'unica persona che non può permettersi errori di consegna, perché pensa...
0: certo, direi.
1: Vabbè, comunque la verità è che questi lavori non sono invisibili, Ale. Siamo noi che facciamo finta di non vederli, perché abbiamo costruito una società in cui tutti vogliono fare il manager. Pochi sognano di fare il camionista. Eppure, pensa, se sparissero i camionisti per una settimana, al supermercato troveremmo soltanto il pacco di couscous dimenticato dal 2018. Pochissimi sognano di fare l'operatore sociosanitario, ma quando una persona anziana ha bisogno di aiuto, improvvisamente quella professione diventa la più importante del mondo. Oppure chi è che vuole fare il netturbino? Insomma, la nostra vita dipende continuamente da persone che non finiscono sulle copertine delle riviste. Per esempio, chi guida gli autobus, chi pulisce gli ospedali, pensa, chi aggiusta gli ascensori, chi raccoglie i rifiuti, chi lavora nei cantieri. Sono quei lavori che nessuno nota quando vengono fatti bene, ma che tutti notano quando mancano. E qui arriva la parte che mi piace di più. Sei curioso di saperla?
0: Assolutamente.
1: Ma tieniti la curiosità, perché...
0: Me la dici dopo.

0: Qual è la parte che ti piace di più, insomma, di questa notizia, no? Di questi lavori che praticamente tengono in piedi il mondo, ma che nessuno vuole fare?
1: Ecco, Silvia, questi tipi di professioni ci pongono di fronte a una domanda importante, cioè quale lavoro rende possibile la vita degli altri? E improvvisamente allora cambia tutto, se ci pensi, Ale, perché la dignità di un mestiere non dipende dalla cravatta, no? L'essere manager non dipende dal titolo in inglese, dipende da quanto bene fai qualcosa che serve. E allora oggi un piccolo applauso ai lavoratori e ai lavori che nessuno vuole fare. Quelli che non finiscono nei film, quelli che non fanno curriculum da influencer, quelli che non vengono raccontati abbastanza. Capisci, Ale, ci sono professioni che fanno notizie e poi ci sono professioni che fanno funzionare la vita. E io sinceramente penso
0: che
1: dobbiamo essere grati a quelli.
0: Vero, assolutamente sì. Noi ci sentiamo invece domani, qui sempre al Fit Show, sulla vostra radio preferita. Ciao Silvia.
1: Ciao Ale.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Legge elettorale della Camera approva anche la terza fiducia, domani il voto finale. Energia, la presidenza europea chiede di tassare gli extra profitti. Sanità, l'allarme della Fondazione Gimbe sui finanziamenti. Nel terzo anniversario del 7 ottobre, commemorazioni in Israele e nuove operazioni in Cisgiordania, Garlasco, emerge un altro documento sulle analisi dell'RIS. Nobel per la chimica a Kagan e Suai. Formula 1, Russell partirà dal fondo a Singapore. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione della notizia. Non mancata tra poco.

0: have to break down this system so we can all work together like brothers and sisters in love.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva anche la terza fiducia sulla legge elettorale. Il governo tiene 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astensioni sull'articolo che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Superati così i voti di fiducia richiesti dall'esecutivo, vi libera anche la disposizione che estende il voto fuori sede ai familiari che assistono persone non autosufficienti, 214 sì e nessun contrario. Con le posizioni astenute, il passaggio decisivo resta quello di domani, quando l'Aula voterà sull'intera riforma a scrutinio segreto.
3: Tassare gli extra profitti delle società energetiche per aiutare le famiglie a sostenere il caro vita è la posizione espressa a Strasburgo dal ministro olandese Thomas Bruijn, intervenuto per la presidenza di turno dell'Unione Europea. Secondo Bruijn, i rincari dei combustibili rendono necessari strumenti di compensazione e misure di emergenza. Il tema dell'energia sarà anche al centro del prossimo Consiglio Europeo. Ursula von der Leyen ne ha discusso con Emmanuel Macron, indicando tra le priorità gli acquisti congiunti, il confronto con l'industria e lo sviluppo dell'elettricità pulita.
2: Nuovo allarme della Fondazione Gimbe sul finanziamento della sanità pubblica. Secondo il rapporto presentato alla Camera, tra il 2023 e il 2026 la riduzione delle risorse in rapporto al prodotto interno lordo equivale a 18 miliardi e 800 milioni di euro di finanziamento in meno. Il fondo sanitario è cresciuto in valore nominale, ma ha perso peso rispetto all'economia. Per il prossimo triennio Gimbe stima necessari altri 32 miliardi. Il rischio indicato dalla fondazione che l'insufficienza delle risorse ricada sempre più sui cittadini.
3: Andiamo all'estero. Israele ricorda il terzo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Commemorazioni e iniziative delle famiglie delle vittime si affiancano alle proteste contro il governo. Intanto l'esercito israeliano ha condotto operazioni in Cisgiordania con arresti e interrogatori di persone sospettate di terrorismo e incitamento all'odio. L'agenzia palestinese Wafa riferisce inoltre di un palestinese ucciso e 14 feriti durante un attacco di coloni contro raccoglitori di olive. Hamas, in un comunicato per l'anniversario, ha nuovamente rivendicato e celebrato l'attacco di 3 anni fa.
2: La cronaca, un altro documento del RIS entra negli approfondimenti sul delitto di Garlasco. È un foglio di lavoro del settembre 2007 relativo alle analisi sulla bicicletta di Alberto Stasi, che non risulterebbe inserito nelle relazioni trasmesse all'epoca ai magistrati. Acquisito dalla Procura di Pavia lo scorso 11 settembre, riporta anche una quantificazione di DNA maschile. Il documento viene descritto nell'ultima consulenza degli esperti della procura. La presenza di materiale genetico da sola non ne identifica il titolare né dimostra un coinvolgimento nell'omicidio di Chiara Poggi.
3: Ultima pagina, il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai, premiati gli studi sulle reazioni che permettono di ottenere molecole con una determinata struttura distinguendo tra forme speculari. Alcune molecole infatti esistono in 2 versioni che si rispecchiano proprio come la mano destra e quella sinistra. Comprendere e controllare questo fenomeno ha aperto nuove possibilità nella sintesi chimica, con applicazioni particolarmente importanti nella produzione dei farmaci. Con questo annuncio si conclude la serie dei 3 Nobel scientifici.
2: In chiusura lo sport, la Formula 1 confermata, la penalità per George Russell al Gran Premio di Singapore. Il pilota della Mercedes partirà dal fondo dello schieramento dopo la sostituzione del motore. La sanzione riguarda la gara di domenica, non la sprint del sabato. La Ferrari prepara intanto una fine settimana con una sola sessione di prove libere. Il responsabile della squadra, Fred Vasseur, sottolinea la necessità di sfruttare ogni giro per trovare il giusto assetto. L'obiettivo è consolidare il secondo posto tra i costruttori e tornare a lottare per la vittoria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon

0: deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Maxi blitz antidroga nel Reggino. Scoperte 10 piantagioni con oltre 4.500 piante di cannabis. Avrebbero potuto fruttare quasi 7 milioni di euro. Caro carburante, continua la protesta degli agricoltori. Trattori in presidio nella zona dell'aeroporto di Lamezia Terme e traffico in difficoltà. Autotrasporto, confermato il fermo regionale del 16 ottobre. Fedralog chiede interventi contro l'aumento dei costi. E sanità, a Cosenza eseguita per la prima volta in Calabria l'asportazione robotica della milza attraverso un'unica incisione di appena 2,5 cm. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione. Non mancate, a tra poco!
2: Stare lontano non è facile, però è più facile di allontanarsi. Sulle finestre ci lanciamo i sassi.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione con il consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza nel Reggino. Scoperte 10 piantagioni di marijuana tra Caulonia, San Luca e Rogudi, per un totale di oltre 4.500 piante. Le coltivazioni erano nascoste in zone impervie e dotate di sofisticati sistemi automatici di irrigazione. Secondo le Fiamme Gialle, la droga avrebbe potuto generare guadagni illeciti per quasi 7 milioni di euro. Continua la protesta degli agricoltori contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Una lunga carovana di trattori ha raggiunto Lamezia Terme, con un presidio tra la statale 18, l'ingresso dell'aeroporto e la bretella per la statale 280. La mobilitazione prosegue dopo le iniziative organizzate in altre zone della regione. Si prepara allo stop anche l'autotrasporto calabrese. Fedralog ha confermato il fermo dei servizi per il 16 ottobre dopo il confronto alla cittadella regionale di Catanzaro. Gli operatori chiedono interventi per compensare l'aumento dei costi che sta mettendo sotto pressione le imprese del settore. Infine, sanità. All'ospedale di Cosenza è stata eseguita per la prima volta in Calabria una splenectomia robotica single port. La milza è stata asportata attraverso un'unica incisione di appena 2,5 cm. L'intervento rappresenta un nuovo passo nell'utilizzo della chirurgia robotica ad alta complessità. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te, sempre in compagnia.

ritardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: tutto. Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Benvenuto ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Parte da questo momento la nostra classifica. 10 posizioni, tante emozioni con i più belli d'Italia.
3: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: 10. Novità alla numero 10 con la nuova di Biagio Antonacci e la featuring di Safe. Spirituale non è una preghiera religiosa, ma una riflessione dove il ritmo, la musica e i valori importanti possono unire le persone e creare un bel senso di connessione collettiva. Due generazioni insieme in questo brano. Safe e Biagio Antonacci, Spirituale, novità alla numero 10 dei più belli d'Italia.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia.
1: Alla numero 9 dei più belli vi regaliamo una bella canzone d'amore, ovviamente finito, unico e non ripetibile. Il duetto ce lo regalano Achille Lauro e Geolie. Per noi, posizione numero 9.

bella. Su tutti i digital store il 23 ottobre esce il nuovo album di Cesare Cremonini dal titolo Amateur, ed è quest'album l'anticipazione. È Paparazzi, Cesare Cremonini, numero 8 e più bello.

0: belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
1: Solo i più belli.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Solo i più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli.
0: È il primo aggiornamento di ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Preparatevi adesso per Goya, un pezzo che unisce il rap tagliente e disilluso di Fibra con le melodie pop della band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari. Goya!
4: Cosa so

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Il messaggio alla 7 di Marrakesh Egwe è molto chiaro: denaro, fama e successo non eliminano i problemi, anzi a volte ne creano ancora di più. Marrakesh Egwe, Casini, numero 7. Il sample è di Gangsta Paradise di Coolio.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Mi piace la Michelin, dà voce a chi viene giudicato perché ama fuori dalle regole imposte. La mia ragazza, altra bella novità, i più belli d'Italia, Francesca Michelin.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
4: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
5: È il primo aggiornamento di ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Manca poco alla top 5, passiamo dalla numero 6 prima. E qui troviamo Annalisa e Madame. Meno male che esiste l'amicizia, dopo una delusione d'amore. A volte serve un'amica con cui parlare senza filtri, tra rabbia e tristezza. Annalisa e Madame, amica.

0: con la mia bad in festa,
1: con la mia bad in giro.
2: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
3: In evidenza, in quarta, i più belli d'Italia? Beh, ci sono Giulia e Bresh. Sentite che pensiero. Bisogna accettare la vita al naturale com'è, senza pretendere di controllare ogni cosa. Serenamente, Giulia e Bresh, numero 4.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
1: Solo i più belli.
2: RVA, Radio Voce Amica.
1: Solo i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Finalmente ci siamo, il podio, terza posizione. Tre canzoni ancora in gara per

conquistare la vetta e questa è la prima, numero 3. C'è Ernia, la numero 3 dei più belli. Un brano che era in un cassetto da tempo e l'aveva scritto con Charlie Charles nel 2023. Parla di Milano, questa città severa ma capace di offrire mille opportunità. Un pezzo introspettivo, narrativo e anche un po' malinconico. Ernia, dedica, numero 3 ai più belli. Il nome d'è d'un sogno, sono le

non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Eccola i più belli, Laura Pausini. Pensate che dopo la pandemia Laura non voleva più cantare, ma la famiglia e i suoi migliori amici gli hanno dato forza per tornarlo a fare. L'appuntamento è con il suo Io Canto World Tour 2026-27, il 1° e il 2 ottobre, con le doppie date zero al Pala Unical di Mantova. Ai più belli c'è Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: Alfa e Gigi D'Alessio questa settimana si piazzano in seconda con Genova e Napoli, le due città di mare lontane e diverse per parlare di un amore a distanza che comunque resiste. Genova e Napoli, numero 2. Un amore.

0: niente ci dividerà.
1: Con noi ai più belli in questa prima di ottobre 2026 Annalisa, Madame, Elisa, Giulia Bresch, Ernia, Alfa, Gigi D'Alessio. Pronti?
2: La numero uno.
1: Amori difficili, occasioni mancate, sentimenti sospesi perché non si riesce a parlarne. Due artisti liguri che qui ci ricordano un po' la scuola e un po' il cantautorato genovese. Saif e Bresch, ai più belli d'Italia, Parlar d'amore, numero uno. Che bello!

E anche il primo appuntamento di ottobre 2026 è arrivato alla fine con i più belli d'Italia. Io devo solo ringraziarvi e rinnovarvi l'appuntamento alla prossima. Ciao belli, ci sentiamo presto. Saluti da Max Martinelli.

Si te va en lo dubbio, si po' tu t'arracci, non ti senti sicuro. E comincia paura, si certe sapere che stava così. È colpa mia,

0: Radio Voce Amica,
1: la tua radio.
2: Pigna colata, pina caipirigna. Ciao ciao piccoligna, me ne vado da qui col tram.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi, che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello

0: paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
1: Yo, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi. C'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: E sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

sai dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare. Portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

mi ricorda quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare.

was I? I did it though because

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Ida Vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ida Vega così, sembra che il paradiso

Ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.